State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a

0: E buongiorno a tutti quanti voi, è lunedì 12 ottobre 2026 e tanti anni fa, 1492, qualcuno scopriva l'America. Noi anche oggi siamo qui, siamo scoperti con voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche a tutte le radio che sono con noi. Avremo come al solito anche oggi tutte le nostre varie rubriche, i nostri collegamenti. E quindi buon lunedì a tutti quanti voi dopo questa domenica di ottobre. Eccoci qua, siamo con voi, ma prima di tutto salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che leggerà la nostra Angela Ricciardi. Quindi ecco il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E quando torni al tuo paese, noi siamo qui al nostro paese, anzi alla nostra città, Milano, e abbiamo Marco Roma, sentiamo i suoi saluti per quanto riguarda questa mattina. Andiamo a vedere come saluta Marco Roma stamattina.
1: Tanti auguri a Luciano Pavarotti, ti ricordiamo. Tanti auguri a Luca Carboni. Tanti auguri a Massimo Ghini, ricordiamo Cristoforo Colombo. Tanti auguri da Marco Roma. A voi. Buongiorno. Sempre ti ha portato nella mente. Sempre ti ho ricordato con la mente. Sempre da Marco Roma. Buongiorno.
0: Questo era Marco Roma e noi invece che facciamo? Andiamo a fare i nostri saluti a TM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta e poi salutiamo anche Celeste che questa mattina si è svegliata alle 4:26. Bene, bene, bene. E così si va avanti con le nostre rubriche. Avevamo da ricordare che il nostro amico Claudio avrebbe bisogno di lavoro e si occupa di CAF e quindi entrate, uscite, tutto il resto, eccetera, eccetera. Se siete nella zona di Rovigo e volete aiutare questo nostro amico Claudio, chiamatemi e vi darò il suo numero. Ah, qualcuno dice, ma perché non leggi? Perché il foglio mi è caduto e non l'ho trovato. Se lo trovo adesso vi leggerò il tutto. Bene, allora dunque parliamo anche del nostro amico Francesco, salutiamo lui che non c'è più ma ci assiste da lassù, che per il dovere purtroppo è mancato. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona, e salutiamo anche la nostra Stella, che anche lei per il male del secolo ci ha abbandonato, ma la stella ci brillerà sempre in cielo. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea oppure se questa mattina dorme.
2: Marco Roma saluto che Marco Roma saluto che avvia videochiamata avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Sentiamolo.
2: WhatsApp, riduci voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Siamo
3: Allora
0: qui.
3: aggiungiamo pure Damiano.
0: Ah, oggi si sveglia anche Damiano.
3: Sta con me dalle 4, mi ha dato compagnia nel viaggio perché ho dormito a Roma oggi.
0: Quindi
3: Eccolo, eccolo. Damiano, buongiorno, sono Giuseppe.
0: buongiorno, buongiorno. Qui insomma bisogna farlo
3: Buon
0: per
3: inizio settimana.
0: buon inizio settimana, ma mi hanno detto che tu sei anche chirurgo, vero?
3: Perché?
0: Perché il Papa sembra che debba fare un'operazione al polmone, ma hanno detto che Damiano sarà il chirurgo.
3: Ah, ci penso io.
0: Vabbè, comunque, bene, oggi è lunedì 12 ottobre. Qualcuno ha ricordato anche la scoperta dell'America.
3: Sì, bello, Cristoforo Colombo.
0: Ecco, e quindi siamo qui anche in questa mattina. Bene, ragazzi.
3: Era il compleanno del grande artista
4: 1900,
3: Pavarotti.
4: 1942.
3: Che cavolo dici, Damiano?
0: 1492, ha detto bene, no? 1492.
3: Ah, ho capito, 1942.
0: No, 1492, no, forse
3: 12 ottobre.
4: Scoperta d'America. Nina, la pinta da Santa Maria.
0: C'era anche la pinta, la Santa. C'erano tutti praticamente.
3: Secondo me c'era quello super femmine di Rotterdam.
0: È stato uno dei primi, forse lui era già c'era già in un'altra vita probabilmente.
3: Cristoforo Colombo stava
4: con

0: incarnato.
1: Cristoforo Colombo stava con Damiano, stava.
2: Va bene. Allora ragazzi, dobbiamo ricordare gli appuntamenti del mercoledì.
1: Sì, certo, alle 15.30 c'è il ritorno di Sasha Alessandra Carlisi,
2: che continuerà
1: regista a parlarci, sceneggiatrice,
2: continuerà a parlarci delle sue avventure.
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: La sera invece avremo alle 20 di sera, che è l'ora ufficiale, in via del tutto
1: eccezionale. Abramo,
2: questa volta in via del tutto eccezionale, che non sia sempre voi tutti i mercoledì, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare. Quindi Giuseppe Abramo questo mercoledì alle 20 di sera. Bene, allora tu sei verso Tor San Lorenzo oggi, sì? Oggi dovrebbe essere.
1: Sì, vado a Tor San Lorenzo, ma
2: con non
1: sto
2: molto,
1: un quarto d'ora di ritardo nella partenza.
2: Ah. Bene, allora vediamo subito il brano di oggi, quando sono le 4 e 45 e 16 secondi.
1: Allora, il brano è Storia d'amore.
2: Storia d'amore.
1: È facile. È facile perché non l'ho scelto io.
3: Subito diretto.
2: L'ha scelta Damiano, per questo.
1: Con Damiano quando sceglie cose facili.
2: Ma è un brano vecchio, vero?
1: Ma tu già sai. Ti ho detto, Damiano, devo scegliere delle cose difficili a Giuseppe.
2: A me basta che scegliere delle cose nuove, non le ricordo.
1: No, ma pure cose vecchie antiche, lui ha scelto questa, ma ha scelto il capolavoro.
2: Dovrebbe essere Adriano.
1: Oppure bravo, c'era. Certo, ma troppo facile. Sì. Troppo facile. C'era. Oppure c'era una lunga storia d'amore. Cioè.
2: Va bene, anche lunga storia d'amore era facile lo stesso per me.
1: Era facile lo stesso, era Gino Paoli.
2: Storia d'amore. La dedichiamo a Tiziana? O già abbiamo cambiato?
3: Va bene, la dedichiamo a Tiziana.
2: E la dedichiamo anche a Giovanna.
1: Ma sì.
2: E allora, dunque...
1: Ma sì.
2: Storia d'amore Adriano Celentano, e ci sentiremo alle 5:15, 5:20 al massimo, per dopo che mandiamo questo brano e mandiamo qualche ballo di Beppe, qualche nuova canzone, torneremo con voi.
1: Damiano ha detto se gli sarebbe piaciuto entrare alle 5:15, ma ce la facciamo ad aggiungerlo o siamo troppi?
2: No, ce la facciamo, ce la fai, sì.
1: Damiano, tu ci stai alle 5:15, vuoi?
2: O dormi?
3: Alle 5:15 già sto per stare a vanno a Laura.
1: Va bene, ok, allora ti aggiungiamo, dai.
2: Va bene, okay. Allora ci sentiamo Adriano Celentano con Storia d'amore, va bene? Ciao ragazzi, a dopo allora.
1: Ciao,
3: a dopo.
2: Eccoci qua, allora. Storia d'amore Adriano Celentano. Che dite che ce la manda? Vediamo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, segue sempre il dialogo nel buio e segue sempre Via Vivaio 7. E oggi abbiamo una professoressa di sostegno che si chiama Federica. Buongiorno Federica.
3: Ciao a tutti, sono la prof Fede.
1: Chi meglio di lei, il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di disabilità. Insomma, oggi proprio facciamo proprio un 100 su 100 praticamente.
3: L'amplane.
1: Anche se poi i ragazzi, anche loro, hanno vissuto per un'oretta la disabilità. E allora diciamo i loro nomi e poi li sentiamo uno a uno. Allora abbiamo
3: Chat, Elagi, Giovanni, Francesco, Silvio e Gloria.
1: Allora, la professoressa porrà la domanda del momento. Vuole che la faccia io? Siccome...
3: No.
1: Faccia lei.
3: Allora ragazzi, un'esperienza come la definireste?
4: Ciao. Io mi chiamo Chat, un'esperienza molto bella e la vorrei rifare.
1: Bene.
5: Ciao, sono Francesco. Un'esperienza bella, nuova. Ed no. È giusto provare quello che provano le persone non vedenti.
1: Bene.
6: Ciao, sono Giovanni. Un'esperienza davvero bellissima e sì, da rifare pure io.
1: Sì. Poi ancora?
7: Sono Silvio. È stata un'esperienza unica.
1: Unica. Piace, unica, tipo Antonello Venditti, unica. Poi andiamo avanti.
8: Ciao, sono Gloria, questa è stata un'esperienza molto bella e sicuro la rifarei.
1: Ecco, quindi l'anno prossimo tornerete tutti, va bene. Ancora, è rimasto qualcuno? Chi è rimasto? Elagi.
9: Ciao, sono Elagi.
1: Elagi, per te com'è andata l'esperienza?
9: È stato bellissimo.
1: Allora, mi pare che abbiamo chiesto, tutti abbiano risposto, adesso la domanda ve la faccio io. Qual è stato il momento più bello di questa esperienza?
8: Alla fine, quando sì. Ho parlato un po', condiviso.
1: Dai sempre il nome.
8: Ciao, io mi chiamo Chat.
1: Sì.
8: Secondo me la parte più bella è stata quando alla fine,
1: sì.
8: Tutti insieme ci siamo raccolti, abbiamo parlato un po'.
1: Un confronto.
8: Confronto, sì.
1: Cosa che non si può avere quando si hanno sempre i cellulari accesi, vero?
8: Appunto.
1: Sì. Andiamo alla prossima. Qualcuno?
6: Ciao, sono Giovanni. Sì. Secondo me la parte più, diciamo, che mi è piaciuta di più è stata quando siamo entrati in una situazione dove magari eravamo in strada e dovevamo capire quando dovevamo magari attraversare la strada, quello o quell'altro.
1: Bene, ancora qualcuno?
8: Ciao, sono Gloria. Secondo me la parte più bella è stata la fine, perché ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo parlato.
1: Com'era il tavolo, Gloria? Rettangolare o rotondo? Rettangolare.
8: Sì.
1: Bene, qualche altra persona che vuole dire qualcosa?
5: Ciao, sì. Sono Francesco.
1: Sì, Francesco.
5: La parte che mi è piaciuta di più, onestamente, è appena si impara bene a orientarsi, perché da lì è proprio tutta un'altra cosa, un passaggio più divertente.
1: Bene, mi pare che avete parlato tutti? Manca qualcuno?
10: Silvio,
1: vieni, dici Silvio. Raccontaci tu, qual è stata la parte più bella? Il momento più bello?
10: La fine, comunque.
1: La fine, al bar, cosa hai bevuto al bar, Silvio?
10: Lemon soda.
1: Allora, avrete fatto sicuramente delle domande alla vostra guida, adesso non so quali sia stata, comunque, avete qualche domanda ancora in sospeso sulla disabilità? A parte che avete l'insegnante di sostegno che sicuramente vi ha raccontato tante cose sulle disabilità, quindi insomma siete abbastanza ferrati. Avete qualche domanda, qualche curiosità?
10: No.
1: Bene, allora tutti insieme io conto fino a 3, al contrario 3, 2, 1, poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
11: viva dialogo nel buio.
1: Grazie e buon viaggio ragazzi.

0: E diamo spazio ai giovani con quelli che si presentano.
1: Radio D'Andrea Giuè, questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica, questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Giuè. Buon ascolto.

0: e si prosegue con le presentazioni dopo Andrea Gioè.
1: International Radio, io sono Marco Pernice e vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Fire. Mi trovate sui maggiori social e sulle principali piattaforme streaming cercando Marco Pernice o eventualmente Marco Pernice Music. Io faccio un genere musicale che possiamo definire crossover, cioè una contaminazione fra funk, rock ed elettronica. Vi ricordo anche il videoclip di Fire su YouTube cercando Marco Pernice Music. Vi abbraccio e buon ascolto. Ciao.

0: Neko perdere la fiducia. Intro amici di
1: International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

0: quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi
1: dopo gli amici che si sono presentati, adesso abbiamo Ultimo con Altrove. Su questa

0: andassi altrove.
1: E allora che brano avevamo mandato, Marco, adesso?
2: Storia d'amore? Non adesso so. Altrove, altrove di ultimo.
1: Adesso altrove, prima storia d'amore l'abbiamo mandato prima, quando poi...
2: Altrove, bellissima, bellissima.
1: Ecco qua. E noi dobbiamo adesso vedere, ma ci abbiamo anche Damiano?
2: C'è Damiano.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam.
1: Lo sciupa femmine di Rotterdam, ecco qua. E allora chiamiamo Eleonora? No, chiamiamo Tiziano. No, vabbè. Allora, dunque, che si fa, ragazzi? Tu sei arrivato sul posto?
2: Manca poco.
1: Manca poco. Allora, io
2: oggi ho fatto tardi, niente caffè oggi pure.
1: Ah, nemmeno caffè oggi, quindi niente di
2: spesa. No, niente distribuzione di caffè.
1: Pazienza, oggi, proprio oggi che era il 12 ottobre che c'era la festa di Colombo.
3: Non ti preoccupare, Giuseppe, che tanto magari io scrocca caffè, scrocca la bicete.
1: Ah, vabbè, adesso
2: sì, dovrei.
1: Una volta che non lo porta lui, lo prende lui per gli altri, vabbè. Allora, ragazzi, non piove stamattina, vero?
2: Sembra di no. No, qua no.
1: Allora...
2: Non ho guardato le previsioni.
1: Al Vaticano non piove.
3: A Roma non piove.
1: A Roma non piove. E anche a Tor San Lorenzo, che poi è abbastanza vicino a Roma, non dovrebbe piovere nemmeno.
2: No.
1: Dunque, scegliamo un brano intanto per chiamare il capitano, oppure volete raccontare qualcosa voi intanto che faccio il numero?
2: Dai, parliamo.
1: Allora, io avete il microfono voi, quindi io adesso mi stacco per chiamare il capitano, sono fino a che...
2: Quindi... Damiano si attingerà a fare il suo percorso mattutino, accompagna sua mamma e suo fratello al lavoro, e poi Damiano va insieme al Vaticano col Papa, farà colazione col Papa stamattina.
3: Sì, mi fa trovare le fette biscottate.
2: Con latte o col tè?
3: Col tè.
2: Buono.
3: Però il tè è freddo, però.
2: Freddo?
3: Freddo.
2: Pesca o limone?
3: Ne pesca. Lipton.
2: Ah, Lipton.
3: Lipton.
2: Uh-huh. Io invece bevo sempre estate. La marca estate, invece tanto.
3: Io lo so, me ne sono accorto, te fai i boccioni.
2: Bravo.
3: Dunque, la prossima canzone la dedico a Marco, Piccola Stella.
2: Oh, amore.
1: Piccola Stella, abbiamo il capitano, eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Così.
3: Buongiorno.
2: Signor capitano della nave, il dottor Vincenzo.
4: Ma oggi ho visto che vi volete avventurare in cose che non siete a conoscenza.
1: Cioè, cosa vogliono
4: avventurare? Tipo? È stata scoperta l'America, lo sappiamo tutti, ma che giorno è stata scoperta l'America?
1: Il 12.
2: No, l'ha scoperta Damiano l'America.
3: No. Cristoforo Colombo l'ha scoperta, io l'ho ricoperta.
1: Lui vuole sapere che giorno della settimana? Era giovedì.
4: Sì, vabbè.
2: Era 12 ottobre sicuro.
1: 12 ottobre sicuro. Però mo lo chiediamo a Google che giorno era. Perché tra l'altro mi pare che...
4: ma le coincidenze, no? Quando uno dice non si parte, non si arriva né di Marte né di Venere. Cristoforo Colombo è partito il 3 agosto 1942 ed era un venerdì,
1: sì.
4: Ed è arrivato alle Bahamas, perché lì dove è arrivato lui erano le Bahamas, il venerdì 12.
1: Ma non era il Salvador dove è arrivato Colombo?
4: Voi non studiate, voi quello che vi dite, aprite il giornale.
1: È il libro, così dice.
4: Il giornale è libero.
2: È il libro, così dice.
1: È il libro, dice.
4: Io poi mi manderei in galera, sapete perché si dice galera?
1: Perché si dice galera? Perché erano...
4: Perché una volta, quando uno faceva il birichino, tu rubavi, venivi condannati alle galere. Che erano le galere?
1: dove si le pagaie dove si
4: allora facevate i rematori,
1: i rematori
4: li attaccavano lì, allora alle galere, perché quell'antipo di nave si chiamava galera, e poi, allora è rimasto fatto va in galera, ma la galera non è il carcere in sé per sé, la galera era il tipo di nave che era, in Italia si usavano le galere, no?
1: Sì.
4: Invece quando un'altra cosa uno dice chi sta proprio è partito con tre caramelle, ignoranti.
1: Tre caramelle.
4: Non è partito con tre caramelle.
3: La Nina, una vinta la Santa Maria.
4: No, non erano tre caramelle, due erano caramelle, un'altra era un altro tipo di nave.
1: Tutti sterrorici.
4: Voi tutte queste cose dove siete? Perché siete terrestri? Voi ascoltate la radio e il Grande Fratello.
2: Ma tu, capitano, le sai perché? Eri con loro o perché?
4: No, perché io sono curioso, voglio capire com'era una caravella. Quando pescavo una caravella? Per rendermi conto dell'impresa. Quando tu, per esempio, che ne faccio? Non parliamo di mare, perché se parliamo di mare tu ci parti avvantaggiato, no? Allora, per esempio, tu oggi vai al mercato e dici, io ho venduto 300 euro di merce. Per una persona, 300 euro, dice, ha venduto tanto, ha venduto poco. Non ti sai rendere conto, no? Allora, quando io dicevo, Cristoforo Colombo è partito, vabbè, è partito, ma fammi capire, lui che potenziale aveva? Quando tu parti e dici, è partito con una nave che pescava 2 metri. Cioè, ti rendi conto dell'uomo, cioè tu attraversi un oceano con un pescaggio di 2 metri,
3: ma non quando...
4: cioè, allora, ma queste navi come erano? Allora, tu vuoi approfondire le caravelle, invece quella era una nao, infatti perché non tornò la Santa Maria, perché si incagliò. Le caravelle erano studiate, appunto, erano delle navi molto manovrabili, pescavano poco, avevano una manovrabilità ed erano specialmente navi per tipo, diciamo, d'esplorazione, quando tu ti muovi in zone che non conosci. La Santa Maria era una nave più da carico, era grossa, diciamo, hai capito? Non aveva la manovrabilità. E poi lo sapete, quando Cristoforo Colombo tornò con 2 navi, giusto?
1: Non è vero.
4: Ma le 2 navi non tornarono insieme. Sapevate?
1: No, non sapevo.
4: Si persero in una tempesta, però incredibilmente si ritrovarono lo stesso giorno in ore diverse. E tornarono a Palos, ma non tornarono insieme. Uno tornò prima e un altro dopo, però lo stesso giorno.
1: Fortunatamente sì.
4: Però non fecero, capito? Non fecero il viaggio di ritorno insieme, perché durante il viaggio di ritorno si persero in una tempesta. Infatti, nessuno sapeva dell'altro.
1: Capito.
4: Allora,
1: bene.
4: Fatti capire: quando dice Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Anche l'altra nave aveva uno che la portava. Ci siamo capiti?
1: Sì.
4: Cioè, quando tu ti prendi il fregio che una nave va e entra e esce, non è detto che perché c'è solo un uomo, è tutto l'insieme che dobbiamo dire. Anche l'altra nave è tornata. Ma mi raccomando, se lo Cristoforo Colombo.
1: No.
4: Allora, l'importante, cosa insegna questa cosa? Cosa insegna? Che gli uomini soli al comando non servono a niente.
1: C'era anche l'altro uomo, l'altro comandante.
4: Ma se tu vuoi essere solo tu, sempre al comando, cioè non impari all'equipaggio a cavarsela da solo, perché tu vuoi essere sempre tu la prima donna, non impari niente. Non è detto che la tua impresa andava avanti. Facciamo un esempio pratico. Quando, per esempio, Magellano. Le storie di Magellano noi le sappiamo, perché Magellano non è mai tornato, morì dopo aver attraversato lo stretto di Magellano, però le sue opere sono state riportate, perché chi c'era a bordo che scriveva il diario di Magellano?
1: C'era uno scrivano.
4: Antonio Pigafetta.
1: Pigafetta, sì.
4: Madonna, perché lui non era, era, un, era nato, tu era, era di no, Padova, mi sembra, Vicenza, Vicenza, e lui del mare non sapeva proprio niente, però lui era uno studioso di queste cose qua, e quando seppe che Magellano partiva, lui andò, prese e imbarcò lui, e niente di meno, ho scoperto che cosa? Che una delle copie di Antonio Pigafetta, la copia, che però non è quello originale sicuramente, ma è una copia però del 400-500, è a Milano, Giuseppe, è a Milano, alla, alla biblioteca ambrosiana, e noi lo dobbiamo andare a vedere questo cazzo di libro.
1: Andiamo a questo libro, dobbiamo andare
4: ma a vedere. Ma scriverò alla, alla, al monsignore là che è il direttore, io sono il capitano, voi mi dovete fare la foto insieme a questo libro.
1: Bene, allora scegliamo un brano, ragazzi, perché sennò troppo
4: un brano
2: vabbè, allora, anche la regina ha bisogno della regina praticamente.
4: Sì. Ah no, dobbiamo scrivere l'America, quello di Dannini, fammi toccare l'America,
2: però la regina ha bisogno della vicina, no?
1: La vicina, vicina, la regina. Allora, qual è che
2: comunque io vorrei sentire Gabri.
3: Dai, questa mattina
1: Gabri di Vasco Rossi?
2: Ma piccola stella?
1: Piccola stella di?
2: È ultimo.
1: Perché c'è anche la piccola stella.
4: Siamo ma noi mercato. Siamo i primi, non siamo ultimi, noi siamo sempre i primi, siamo i primi.
1: Piccola stella, ultimo.
4: Ma dove siete? Dove stanno?
1: Loro sono al mercato,
2: Ma no, io, sembra quello è Damiano. No, sta Damiano, no, senti un po' di confusione.
4: Sembra... No, mi sembra che stanno in una macchina.
1: No, no, no, no.
2: Sì, sì. Damiano sta in macchina, sì, sì, senti la macchina Damiano.
4: Si sentiva, sì. Si sentiva.

0: Piccola Stella, eccoci qua, con il capitano e con il mercato di Tor San Lorenzo e con il Vaticano di Damiano, insomma siamo
1: qua,
0: siamo tutti molti,
1: siamo tutti qua.
0: Allora, vi ricordiamo che mercoledì alle 3:30, alle 15:30, tornerà la nostra Sasha Alessandra Carlesi per continuare a parlare del suo lavoro di regista, e alle 20 avremo invece Giuseppe.
2: Scappata de gata.
3: Giuseppe Abramo.
0: Giuseppe
3: Abramo.
0: Ecco qua.
3: Giuseppe Abramo.
0: Ecco. Invece questa mattina abbiamo Damiano che sta
4: a viaggiare verso il lavoro,
0: verso il Vaticano.
4: Deve portare al lavoro il suo fratello e quella santa donna della mamma che lo sopporta.
0: Ecco, sì. E quindi si inizia a lavorare presto stamattina. Allora, ritorniamo. Intanto, ragazzi, abbiamo da sentire Marco. Sentiamo Marco cosa. Sentiamo Marco cosa ci dice.
5: Di media, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 14 secondi. Ecco 11 qua. Ottobre alle ore 12:04.
0: Sentiamo
5: ascoltato.
0: Marco.
6: Registrazione locale.
3: Dennis.
0: Marco. Dennis, pardon.
7: Eccomi. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone da te Giuseppe. Naturalmente io sono Dennis. Saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto Marco Roma, saluto anche il capitano Marina.
0: E Damiano, non so.
7: E se ci sarà anche qualcun altro.
0: Bueno, bene. C'è Damiano,
7: oggi
0: c'è
7: lascio,
0: il fratello,
7: sì, lascio la scelta a qualcuno, sì, per il brano. E, bene, niente, ricordandovi che appunto domani sera dalle ore 18 su Danto Radio c'è il mio programma immensamente Dennis con della bella e buona musica italiana a 360 gradi, un programma dalle ore 18. Ok, vi
0: ascolteremo.
7: Ciao e ancora un salutone, grazie, ciao.
0: Salutiamo Dennis, io lo chiamo Marco alcune volte, non credo perché.
3: È vero,
0: ho sentito. Hai sentito pure adesso. Io gli dedicherei al nostro Dennis l'America, sì. Visto che si parlava di America, di Gianna Nannini. Cosa ne pensa il capitano? Gli dedichiamo America?
3: Sì, dai, bella.
0: Andiamo con
8: l'ultima, quella che dice fammi toccare, tocco l'America.
0: Quella, sì. Quella.

0: America, il brano di Gianna Nannini. E siamo qui in diretta alle 5:35 e 46 secondi. Abbiamo Marco grande Roma.
1: Grande l'America.
0: Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: Che sta montando qualcosa oppure ancora. E poi dall'altra parte abbiamo Damiano, dove appunto è collegato in macchina intanto che fa il viaggio verso il Vaticano. Siamo in tanti stamattina, eh.
1: È bloccato la porta qua.
0: Si è bloccata la porta, che è successo?
2: Succede? No, non lo so. Non si apre, si chiude bene.
0: La porta del tanto. La porta del furgone?
2: Mm-hmm.
0: Ai ai ai.
2: Interessante questa cosa.
0: Ecco qua.
1: La portiera.
0: La portiera si è bloccata.
1: Lo sportello. Si è bloccata la portiera. Come si chiama la portiera? Loredana?
0: No, la portiera tu. Questa è in diretta, Marco, che sblocca la portiera.
2: Tutto in diretta.
0: Tutto in diretta. Noi facciamo tutto in diretta, non è che.
1: La combinata.
0: Che è successo, Marco? Sbloccata?
2: Vediamo un po', proviamo.
0: Ma non è che
2: posso sistemare.
0: Bravo.
1: Con la figura abbassata. No,
2: perché a me piace molto, io so tutto fare,
0: Se
2: rompe il bagno, vado a mettere a posto il bagno, si rompe la mattonella, la presa la correnti. Mi ha dato sempre adattato a fare un sacco di cose.
0: È multiuso. Esatto.
2: Mi è sempre piaciuto.
0: Anche Damiano è multiuso, tutto sa fare tutto Damiano.
2: Guarda, Damiano è bravo solo su un argomento.
0: Sciupa femmine.
2: Lui quell'argomento femminile è il re proprio lì.
0: È insuperabile.
2: Sì, è capace di vedere donne nello stesso giorno in contemporanea.
0: Anche lì ci vuole.
2: Ma poi non abbiamo capito cosa gli fa, cosa gli propone.
0: Vabbè, però già.
1: Le paga!
0: No,
2: le pagherà, c'ha ragione.
0: È quello.
2: Le pagherà, perché se no. Non riusciamo a capire perché.
1: È una mia idea, non lo conosco, non lo so, penso.
2: Sì, forse.
0: C'è in linea Damiano oppure ha chiuso adesso?
2: Sì. Damiano.
1: C'ha da fare.
0: No, sta guidando.
2: Sta guidando, quando lui parla con la madre, il fratello si è mutato.
0: Ah, ecco.
2: Damiano, ti sei mutato.
0: Ecco, si è ammutolito. Allora, scegliamo.
2: Damiano.
1: Vabbè. Sta pensando all'America.
0: Quella che ha sentito lui.
2: Scegliamo un'altra canzone?
0: Sì, scegliamo un'altra canzone.
2: Gabri.
0: Gabri di Vasco Rossi.
2: Sì.
0: Gabri, Vasco Rossi.

0: Gabriela, questo è il brano che abbiamo scelto con Marco per dedicarlo. Bellissimo. Al capitano.
1: Il capitano.
0: E anche a Damiano.
2: Direzione Vaticano.
0: Ecco.
1: Era ora.
0: Tra le tante sciupa femmine che c'è stata una Gabri?
2: No.
0: No. E allora ti auguriamo una Gabri.
1: Mi manca una Gabri.
0: Mi manca una Gabri.
2: Mi manca la Gabri.
0: A Gabri,
2: Addirittura una mia ex si chiamava Norma.
0: Norma, vabbè, no, vabbè, Norma.
2: Norma di Napoli.
0: Beh, Norma, Norma, c'è qualche norma ogni tanto. E che non sempre si rispettano le norme, vero capitano?
3: Le norme sono fatte per essere rispettate.
0: Appunto. Bene. Allora, abbiamo salutato così il nostro caro amico Dennis, salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto quando sono le 5.44 e 48 secondi.

0: Che ora arriva Damiano al Vaticano? Alle 6?
1: Verso le 6:10, così.
0: Ecco, poi timbro il cartellino e poi inizia a lavorare.
2: E poi comincia il rosario.
0: Il rosario, no, il rosario no, adesso...
2: Oh, ma dico che tutti quanti stanno pregando per il Papa, hanno fatto ammalare, oh.
0: No, il Papa ha avuto questo...
2: Un nodo da sciogliere.
0: Un nodulo, ha detto.
2: Un nodo da sciogliere.
1: Dai, ci penso io che sto chirurgo.
0: Ci penso.
2: Gli americani qua non li fate campagna a Roma, oh.
0: E quindi niente, però la Roma ieri non è andata poi tanto bene, no, vero?
1: No, è pareggiato 0-0.
0: La Juve ecco. E la Juventus che ha fatto? Perché mi sono addormentato, quindi non lo so.
2: Ha pareggiato 1-1.
0: Ah, ma stava perdendo, però
2: sì, perdeva. All'81esimo ha pareggiato, poi hanno preso traverso, palo, sì. I due allenatori si sono detti qualcosa, li ha cacciati fuori.
0: Ah, quindi gli allenatori sono stati tolti fuori.
1: Allora, ci hanno buttato fuori l'unico bomber, l'unico cannoniere, ci hanno buttato fuori, è finita 0-0.
0: Ah, ecco.
3: Non mi è dispiaciuto per la Roma, io l'ho sentita.
2: La Lazio è espulso Malen.
1: A Marco, te sei da Lazio?
3: Sì, sì, proprio, guarda.
0: Ecco, ma...
2: La Lazio è prima.
0: La Lazio insieme all'Inter, però.
2: Vabbè, che c'è prima. Quando rispondo Migno.
3: Tu ti rendi conto, la Lazio è prima.
2: Gattuso, piano piano.
0: Ragazzi, adesso ascoltiamo un brano di Gianni Morandi che si chiama Apri tutte le porte, visto che si parla
2: apri
0: di calcio.
2: Tutte le porte.
0: Apri tutte le porte, si parla di calcio, quindi...

0: Bagna tutto, apri tutte le porte, fa entrare il sole.
1: Che entrano le zanzare.
0: Chiudiamo le porte che entrano le zanzare. Ah, le zanzare, forse stanno finendo le zanzare, iniziano ad esserci il freddo, quindi. Ecco
2: Domani ho un'altra visita.
0: qua. Ecco qua, Damiano c'ha altre visite domani, invece.
1: Dice al Gemelli va.
0: Il Papa va al Gemelli, sì, c'è il decimo
1: Al
0: piano.
1: Terzo Vaticano.
0: C'è il decimo piano.
1: E lui è quello, l'ospedale è loro.
0: Eh beh. No, l'ospedale.
1: Comunque, il terzo, Papa Vettino lo chiamava il Terzo Vaticano.
0: Ah, il Terzo Vaticano. Poi da lì c'è anche.
1: Sono sempre lì.
0: Dovrebbe starci forse una settimana, quindi.
1: Sì, teoricamente sì, e poi se ne va in Perù.
0: Vabbè, in Perù va a novembre, quindi ancora ce ne vuole.
2: Dai, lo vado a operare io al Papa.
0: Sì, hai preso un cacciavite. Che c'è, un cacciavite?
2: C'è un cacciavite e
0: Il taglierino e il cacciavite. E intanto, Marco, cosa fa di bello? Marco, stai lavorando?
3: io sto lavorando piano piano, apro rapidamente.
0: Apri tutte
2: Ma
0: le
2: secondo
0: porte.
2: me sei bruciato, per me ancora devi aprire.
0: Non ha
3: E
0: fatto.
3: no, apri, apri una cosa grande, apri ci vogliono 3 ore d'orologio. Se mi chiedi quanto ci
1: Quest'anno
3: ho
1: poi
3: a preparare un manco, 3 ore. Quindi adesso sto proprio in alto mare, come direbbe il capitano. In alto mare.
2: Mare, come il
3: Mi sono
2: capitano di
3: montato la tenda
2: quest'anno.
3: automatica, ho
0: Sì.
3: messo la struttura sotto.
2: Allora, che devi montare? Fa tu sei automatica.
3: Sì, la tenda, però poi devi mettere i paletti per tenerla. Poi
2: Vabbè, certo, perché poi c'è chi appiccia le cose.
3: devi
2: Marco, il
3: mettere il
2: tuo
3: banco.
2: tentato.
3: Devi mettere il banco sotto, capito? Ci vuole tempo.
0: Poi
3: Siamo in alto mare.
0: ci devi mettere i vestiti sopra. Appesi.
3: Sì, sopra, cioè.
1: No, già stendi, li appendi, no?
3: Allora, gli stand, io finirò alle 8:30 di aprire tutto.
0: Beh, prima di quell'ora non viene quasi nessuno, no? O c'è qualcuno
3: No,
0: che.
3: prima no, impossibile. Cioè, vengono giusto a comprare la frutta. Qualche
1: Dove
3: anziano
1: hanno portato i
3: abituato a
1: bimbi a
3: comprare la
1: scuola?
3: frutta e la verdura.
1: Quelli che vanno a portare i bimbi a scuola.
0: Eh sì,
3: Sì,
0: porto.
3: dopo che portano tutti a scuola, dopo vengono sicuramente.
0: Vengono a farsi il giro al mercato del lunedì a
1: Cosa
0: Torsola.
1: c'hai di nuovo? Cosa vanno quest'anno? Che colori vanno?
3: Quest'anno, allora, io ho visto molto quel verdino leggero leggero. Quel verdino, va molto questo verdino, celestino, verdino chiaro, pastellato così, bello, delicato.
1: Colori acquerello.
3: Sì, acquerello, un po' così, quei colori così.
2: A parole
3: Sì.
2: tua, decidete.
3: No, vabbè, la moda ogni anno quei colori dipende, visto? Una volta è l'anno del giallo, una volta è stato l'anno del viola, del lilla. Diciamo che ho notato che tipo il grigio lo mettono quasi sempre. Per esempio sulla pigiameria il grigio viene messo quasi sempre.
1: Ci sono quei colori che affinano che la gente non li cambia mai.
3: Non li cambia mai, tipo il grigio. Il grigio, se mi fanno due pigiami tre colori, il grigio lo trovi sempre. Sempre lo trovi. È quello che un po' piace un po' a tutti, un po' neutro, un po' così.
2: Giuseppe, comunque in ascolto c'è un mio collega che sta in macchina con me.
3: Si chiama?
2: Carlo.
3: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Salutiamo Carlo allora.
1: Carlo Quinto.
0: No, perché Carlo
3: Carlo
0: qui?
3: Quinto, San Carlo.
0: San Carlo, salutiamo Carlo.
1: 4 novembre. Oh no.
0: Sì, 4 novembre San Carlo, sì.
1: Un capo.
0: Ragazzi, sono le 5:55.
1: 5:55, musica maestro.
0: E quindi?
3: Musica maestro.
0: E l'ora?
3: Facciamo l'ora tripla, c'è l'ora tripla
0: È
3: adesso.
0: l'ora tripla, l'ora tripla. Eppure 55 secondi, vai Marco.
3: Andiamo. Stamattina io sono con te, Stamattina voglio cantare la tripla insieme a tutte e tre.
2: Maria, chiudi la busta per
3: un alio entri che si chiama Carletto, ma non è Mazzone, viene da Roma. C'è Vincenzo il capitano, c'è Giuseppe Cesena e poi ci sono io che brillo tra le stelle.
0: E c'è Damiano.
2: Ci vuole l'applauso qua.
0: Ma hai dimenticato Damiano tu.
3: Vabbè, ho detto Carlo, bravo, però. Bravo. Ho detto che Carlo, però. Ho tutelato Carlo oggi.
0: Tu hai preferito Carlo al Damiano che insomma è lo scipa per me.
3: Perché lo sopporto tutti i giorni, quindi
0: ecco. Allora, e quindi c'è Damiano.
3: Perché tu devi sapere che le sue ex poi mi chiamano tutti a me, poi.
0: Eh sì, poi dicono
3: che tutte lo cercano, lo vogliono ancora, non è che finisce lì. Ah, lo amano, lo amano ancora, questa storia va avanti per mesi.
0: Quindi lui
1: tutto è un magico.
2: Lo voglio. Lo sciupa femmine di Rotterdam, come dice la... Marco.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam e del Vaticano pure.
1: No, secondo me è di Amsterdam.
0: Lo sciupa femmine di Amsterdam.
3: I poveri monachi.
0: Bene. E allora qui si continua a lavorare, si continua a un po' di tutto, tra un po' noi ce ne andremo perché saranno le 6.
3: Finisce anche qui.
0: E manderemo un
1: po'. Si avvicina il Natale!
3: Tra, che bello!
0: Tra due mesi. Poco. Due mesi e 12 giorni è Natale.
2: Tra poco se ti inizia la settimana.
0: La settimana inizia da oggi.
3: Inizia da oggi la settimana, no, perché Damiano la settimana.
1: Oggi è lunedì.
3: Damiano ha fuso orario.
0: Hai fuso orario.
2: È lunedì se ti inizia la settimana.
3: Bravo. Io no, io sono stato a casa diciamo giovedì e venerdì, però il tempo era brutto.
0: Quindi
3: allora mi sono preso
2: io pure col tempo brutto sto andando a lavorare.
3: Lo so, tu sei al chiuso, io purtroppo lavorando alla riaperta. Beh, lavori dentro il Vaticano, no? Lavori fuori.
2: Beh, tutte e due. Non lo devo portare il muletto.
3: Vabbè, ma tu con te non ti fa niente, capito? L'acqua, che ti fa?
0: C'ha l'asino lui.
3: C'è l'asino tu e guida per te. C'ha tutte quelle donne lui. Tutte quelle donne.
0: C'ha il muletto da portare. Bene, ragazzi. Sì, sì.
2: Tutte ste donne, ma ce n'avessi una.
0: Ah, cioè sembra solamente. Beh,
1: 5,
0: sembra così, ma poi non è così. Dice, sembra che ha tutte queste donne, poi alla fine, però non. Vabbè, ma comunque.
3: Di tutte lo vogliono, nessuno ti raccatta.
2: Tutte queste donne, ma alla fine ce ne avessi una.
0: Ah, ok. Bene, siamo
3: perché arrivati. Damiano, no? Posso raccontare una cosa? Abbiamo un minuto? 5, 59, 6
0: secondi. Pulsante, inserisci codice.
3: Siamo arrivati.
0: Sono le
3: 6. Era come quel famoso film di Eddie Murphy che cercava la donna della sua vita. Il pastore gli diceva: tu dove l'hai cercata? Sai, nelle discoteche e nei bordelli. Tu la ragazza brava la puoi trovare là. Le ragazze brave le trovi negli oratori, nelle chiese.
0: Certo.
3: E Damiano sta sbagliando via. Deve trovare una via giusta e lì troverà quella seria per lui.
0: Vabbè, intanto lui ci. Non è detto che non si trovano anche lì le ragazze.
3: Sì, sicuramente.
2: Vabbè, intanto faccio pubblicità alla radio, ogni tanto ne porto una nuova.
0: Certo.
3: Tu continua così.
0: Portane tante nuove.
3: Tante nuove. Poi vediamo chi porta stamattina alle 6:50.
0: Va bene.
2: Vediamo se c'è Stallina.
0: Vediamo. Allora, intanto.
3: Portiamo Lina, sì.
0: Vediamo intanto un brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, ragazzi, e ci sentiamo più tardi del 6:50 con Damiano. Capitano, buona giornata, intanto ci sentiamo dopo. Ciao.
1: Ci vediamo.
0: Bagno a mezzanotte. Ciao.

E siamo qui in diretta un po' di anni 60. Guarda che luna, Fred Buscaglione.

bandiera gialla e noi siamo qui in diretta e ricordiamo che c'è un nostro amico che si chiama Claudio a Rovigo, quindi solo in zona Rovigo, si occupa di CAF e se volete ha chiamate in entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e da vari, archivio cartaceo e anche informatico, problem solving, quindi si ripara automaticamente da soli i computer, segretariali e riparazioni eccetera eccetera, inserimento dati ed altro, quindi se vi serve una persona di questo genere chiamatemi, io vi do il suo numero per poterlo contattare, visto che a Rovigo ha bisogno di lavorare e adesso la notte è piccola, com'è? Così piccola, così dicono le gemelle Kessler.

0: Giacomo Rondinella Femmana. Ogni tanto questi brani devono passare, questi un po' anni 50, 60. E adesso andiamo con la bocca di rosa, bocca di rosa.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure finiscono.

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Bocca di rosa qui a Disabili International Radio. E adesso andiamo da Gianni Bella, che dice: non si può morire dentro, dentro non, meglio morire fuori, perché morire dentro.

non si può morire dentro, soprattutto se poi la città è vuota. Io non muoio da solo, no, è meglio. Non è mai troppo presto. Disabili International Radio, con tutte le radio collegate alle 6:25 e 37 secondi.

0: Quasi, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: buongiorno.
0: Buongiorno, che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Est Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci!

comprata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestoniale Q-Web ed altri, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving ed altro, si autoripara il computer, inserimento dati ed altro. Chiamate me per parlare con Claudio se avete bisogno di una figura per dare una mano a questo signore che ha bisogno di lavorare. E intanto aspettiamo Maria Grazia per la poesia.

0: con il nastro rosa e qui siamo in diretta con Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 5, 104 e 7 mi pare, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Allora, la poesia di oggi?
1: La poesia di oggi ritorna a parlare del problema che c'è stato nel periodo della pandemia a causa del coronavirus. È stato eccezionale, ci sono stati più morti che in una guerra addirittura, è stato detto questo, guarda, quindi non è stata una tragedia proprio.
0: È stato qualcosa che se uno ce l'avesse detto non avremmo mai immaginato che poteva succedere.
1: No, assolutamente, io non lo posso dimenticare, cioè evito di pensare.

0: Sì, perché bisogna pensare all'avvenire, bisogna vivere serenamente e prendere la vita con gioia, con spensieratezza. Però quando quelle poche volte che ci penso, insomma, è una cosa brutta, troppo brutta. Sono morte troppe persone.
1: Milioni di persone, proprio.
0: Sì. Appunto, è stato detto che ci sono state più morti che in una guerra addirittura, cosa da pazzi. Allora, la poesia di oggi si intitola Invocazione al Signore. Siccome io sono un po' leggermente religiosa, prego il Signore, prego Padre Pio anche, ma io prego anche non solo per i miei parenti, per la mia famiglia e i miei parenti, ma anche per gli amici. E
1: Certo.
0: tu non lo sai che chiedo al Signore, a Padre Pio, che diano a tutti 100 anni di vita in buona salute, però,
1: Buona
0: perché la
1: salute,
0: vita.
1: certo.
0: In buona salute, perché la vita è bella viverla quando si sta bene,
1: Certo.
0: quando si è ammalati nel letto, allettati così e avere bisogno di persone che ti assistono, eccetera. Tanto vale andarsene a questo punto,
1: Certo,
0: guarda.
1: salutare il
0: Io
1: mondo
0: la
1: e via.
0: sento così.
1: Anche
0: Sì.
1: io sono convinto di questo.
0: Allora,
1: Andiamo
0: andiamo
1: allora,
0: d'accordo.
1: va.
0: Per ora comunque per te è presto perché sei ancora giovane.
1: Vabbè, non sa mai.
0: Vado per gli 80 anni,
1: Vabbè, comunque.
0: quindi mi andrebbe bene, meglio per me sarebbe meglio morire che vivere allettata e avere
1: Certo.
0: bisogno di persone
1: Che ti
0: strane che mi
1: assistono.
0: assistono.
1: Vai pure con la lettura, allora.
0: Sì. Invocazione al Signore. Signore. Perché l'umanità sembra essere stata decimata? Sono morte tante persone. Forse qualcosa è andato male e c'è stato come un diluvio universale. Signore, perché hanno dovuto soffrire prima di morire uomini, donne, anziani e bambini? Le loro vite sono state tranciate. Infermieri e dottori ci hanno messo il cuore comportandosi da eroi. La pandemia è migliorata e siamo in attesa di vivere serenamente in mezzo alla gente. Signore, fai sentire il tuo amore, perdonaci e donaci la pace nel cuore. Io questa poesia l'ho scritta nel mese di aprile del 2020 addirittura.
1: Quindi quando c'era il
0: Siamo,
1: web.
0: sì, in piena pandemia, diciamo.
1: Certo. E allora ci
0: Sì.
1: ascoltiamo di Sole e d'Azzurro, così pensiamo di risvegliarci un po'. Di Sole e
0: Sì,
1: di
0: bello,
1: Azzurro. Grazie, Maria
0: bello.
1: Grazia, a mercoledì.
0: A mercoledì, ciao
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao.

0: sole è d'azzurro, vediamo com'è il sole al Tor San Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto coperto, sono coperto.
0: Ciao Damiano, com'è il sole a Roma?
2: Buongiorno,
3: ancora buio, ancora il sole,
0: non si vede. Ah, ancora buio. Buongiorno a Tiziana, com'è il sole a Roma, Tiziana? È buio anche.
2: Ancora non si vede, Giuseppe, ancora buio.
0: Ah, quindi stiamo andando verso, tra un po' cambieranno l'ora, poi si vedrà per un po', per qualche giorno, poi ritorna. Poi anche farà giorno alle 8, quindi bene ragazzi, come è andata la domenica, Tiziana, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Ecco qua, perfetto. Allora Marco sta finendo di mettere a posto tutto, ci ricorda gli appuntamenti di mercoledì. Giuseppe Abramo alle ore 20,
1: Sasha Alessandra Carlisi ore 15 e 30, ecco. Tutti e due gli appuntamenti mercoledì.
0: Damiano invece quando ci sarà? Damiano ci sarà mercoledì prossimo, sempre alle 4 e
1: mezza. Damiano, sì, mercoledì alle 4:40 Damiano.
0: Che sveglieremo come abbiamo fatto questa mattina. Tiziana tornerà alle 6:30, 6:50 per i saluti, sì, eccetera.
1: Poi se vogliono fare una telefonata per l'ospite alle 15:30 mercoledì o alle 20.
0: Beh, se vogliono chiamare, siamo qui, il numero ce l'hanno loro.
3: Io in Vaticano all'entrata ci sta, fuori l'entrata, diciamo, l'uscita, entrata, c'è sta uno già pronto con la videocamera. Mi sa che devono portare fuori il Papa.
0: Ah, ti devono. Ti controllano a te? Ti controllano ogni volta che passi?
3: No, a me no, mi conoscono ormai, no, però perché mi sa che il contratto c'è da operare il Papa, che devo uscire, già sono pronti con la videocamera, sono qua davanti.
1: Diciamo i giornalisti, la stampa.
0: Stanno guardando, dico, vediamo che dobbiamo fare a questo Papa.
1: La stampa sicuramente sta pronta.
0: Si vede cosa, ecco.
1: Ecco, aspettano qua la chiesa.
0: Siamo direttamente in diretta al Vaticano.
1: No, dove... va bene. Come è andato ieri?
0: Mentre anche Marco è in diretta con noi, abbiamo anche Tiziana.
1: Damiano, stamattina non l'hanno fatto entrare.
0: Non ti fanno entrare dal Papa stamattina? Niente Papa.
1: Niente Papa.
0: Quindi vuol dire che te ne torni a casa, dai, così.
3: Magari.
0: Invece no, non torna a casa e se ne va. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione perché sono le 6:54. 35 secondi, sì, a 55 mandiamo la sigla. E quindi ragazzi, che c'è da dire?
1: Niente.
0: Che facciamo certo, partire
1: tutto,
0: la sì.
1: tutto detto
0: abbiamo detto di Abramo, abbiamo detto di Sasha, Alessandra, Carlesi, e allora quando volete contate a tre insieme e faccio partire la sigla.
1: Ok, 1, 2, 3
3: sigla. Signora,
4: sigla. Avete ascoltato non è mai troppo presto con Giuseppe Cesena.
0: Allora andiamo con i saluti, partiamo sempre, diamo la presenza alle donne. Tiziana,
2: ciao a tutti e buon lunedì a tutti.
0: Bene, andiamo con Damiano che ha la precedenza perché ha a che fare col Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: E poi giustamente
3: buon inizio settimana.
0: Marco,
1: viva la radio a mercoledì mattina.
0: Ricordati che vivi sempre, questo te lo dico per
3: bene. Anche una cosa, un saluto anche a Giuseppe che se lo merita.
0: Grazie ragazzi, sì. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata, restituirci domani con gli amici del martedì e noi torneremo poi mercoledì mattina. Buona giornata a tutti quanti voi.
3: Ciao, viva buona giornata a tutti.
0: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: still.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Bene, si vola verso la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Buongiorno se ci state ascoltando e buon inizio di settimana se ci seguite in questo lunedì 12 ottobre 2026, ma ricordo anche le repliche, lo vado a fare subito, le repliche che hanno in qualche giorno, in questa settimana avranno un mutamento e saranno degli orari definitivi. Allora, mercoledì non più alle 20 ma alle ore 21, giovedì la replica sarà alle ore 16, venerdì non più alle 23 ma alle 22 e domenica alle ore 10. Bene, tutto è pronto, intravedo come sempre in piattaforma il buon Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, chi ci coadiuva, le radio collegate che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music e c'è anche Radio Centrale Oristano. Salutiamo anche Alessandro Fiori, oltre che salutare naturalmente Franco che oltre che essere il mio regista è anche direttore delle due web radio che ho menzionato prima. E allora tutto è pronto per iniziare il nostro appuntamento. Intanto Mattia Bazar, i Pooh, i Nomadi alla PFM, dovete votare queste formazioni, un solo voto, se non l'avete ancora fatto fatelo attraverso i nostri social, il nostro gruppo, la nostra pagina, attraverso il numero WhatsApp che trovate nella nostra rete, insomma divertitevi e fatevi vincere una di queste formazioni. Allora, per adesso pari in vantaggio i Nomadi con 62 voti, seguiti dai Pooh con 40 e poi Mattia Bazar con 38 e la PFM con 14, naturalmente insomma è ancora tutto da vedere, non sappiamo se anche la prossima puntata, cioè la settima puntata, ritroveremo queste informazioni. Vediamo un attimino cosa fare, cosa decideremo tutti insieme. Intanto ascoltiamo un singolo davvero inedito di questa formazione che è in gara, che sono i Mattia Bazar, un'altra di quelle formazioni storiche. Questo pezzo è stato pubblicato nel maggio del 2022, parte della raccolta The Best Of. Questo pezzo che andiamo a sentire è scritto dal compianto batterista e cofondatore Giancarlo Golzi, da un plico di poesie che sono state ritrovate, pensate, dalla moglie Miriam, con la collaborazione di Giuseppe Andretto. La musica è composta da Piero Cassano, la voce in questo pezzo è della nuova leader di Mattia Bazar, che è Luna Dragonieri, guidata dal batterista storico Fabio Perversi, guidata dal tastierista storico Fabio Perversi, nella band ormai da 25 anni, insieme a Luna Dragonieri, voce, ancora Piercarlo Lallo Tanzi, batteria e voce, poi Silvio Melloni, basso e tastiera e voce, e poi c'è Gino Zandana, chitarra e voce. Mi sembrava giusto anche menzionare i nuovi volti di questa formazione che ormai da un po' di anni li possiamo anche vedere e ammirare un po' in giro in tutta Italia.

0: qui Luna Dragonieri, la voce di questa insomma la nuova voce che poi personale, insomma, essere la voce di Mattia non è poi facile. Ce ne sono state altre prima di lei, dopo Antonella Ruggero, ma pare che lei ormai sia saldamente lì. Luna Dragonieri, Silvia Luna Dragonieri a dirigere un po' il tutto. Allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Parliamo dei Nomadi. C'è una canzone che è stata scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola e andremo proprio a sentire questo pezzo, ed è il titolo all'omonimo album che è stato pubblicato nel 1978 ed è diventata celebre anche grazie allo storico tour che c'è stato nel 1978-79, pensate, realizzato insieme alla premiata Foreria Marconi, che troviamo qui nella nostra sfida tra giganti, purtroppo ancora con pochi voti diciamo nelle ultime posizioni, ma tutto può cambiare. E allora questa è una canzone che andiamo a sentire proprio dalla voce di Fabrizio De André insieme alla premiata Foreria Marconi, e si chiama Rimini.
1: Sfida

gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York, nella casa.

dei polsi gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui l'ho macellato su una croce di legno, e due errori ho commesso.

figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganno, è un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

Eccolo qui dal vivo, la PFM insieme a Fabrizio De André. Era Rimini, il nostro appuntamento vi deve vedere, come dire, molto attenti, anche perché dovete votare una di queste formazioni. Allora, Mattia Bazar, i Nomadi, la PFM, i Nomadi che fra un po' ascolteremo con questo pezzo, che è sicuramente, questo è uno delle canzoni più celebri e poetiche del gruppo italiano dei Nomadi. I Nomadi, lo ricordiamo, il fondatore Beppe Carletti ancora oggi è lì sul palco in giro con gli altri componenti del gruppo, e poi Augusto Daolio. Questo è un motivo davvero molto bello, pubblicato, dicevo, nel 91, e lo andiamo a sentire. Si chiama Gli Aeroni Neri.

fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

è morto è una celebre canzone scritta da Francesco Guccini e portata al successo da questo gruppo musicale in gara tra sfida tra giganti che sono i Nomadi, gruppo italiano. Questo è un pezzo del 67, Dio è morto, niente, l'autore, come vi ho detto, è Francesco Guccini. Ci fu anche una censura all'uscita, la canzone fu inizialmente osteggiata e censurata dalla Rai a causa del titolo e del testo giudicati provocatori, ma poi venne poi trasmessa persino da Radio Vaticana, mai capito. Vabbè, non ci dilunghiamo in questi particolari perché potremmo davvero innescare magari un bel dibattito, che ne dici Franco? Va bene, ci ascoltiamo la PFM, cosa ne dici? Cosa vogliamo sentire della PFM? Io ho scelto un brano della premiata Ferreria Marconi, e questo brano pubblicato nell'81 all'interno di quello che è stato l'ottavo album in studio di questa band, intitolato Come ti va in riva alla città. La composizione e il testo portano la firma di Franco Musida, Franz Di Cioccio e Patrick di Givas, con la produzione di Alessandro Colombini. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Chi ha paura della notte. La PFM, vi ricordo di votare, i canali per poterlo fare ci sono tutti. Ricordo che una sola formazione potrà continuare la strada verso la finale di Sfida tra giganti.

Notte, chi ha paura? La PFM sfida tra giganti nelle nostre web radio. Vi ricordo, io sono Paolo Frauce, dall'altra parte in regia il direttore Franco Urru, che salutiamo. Ciao Franco, direttore di Music di Radio T2000, Villa Urbana Music. Music fatelo restare nello studio dove vi trasmettiamo noi. C'è anche Radio Centrale Oristano, capitanata da Alessandro Fiori, che è appunto il presidente, il titolare appunto della radio. Bene, la prossima canzone è un celebre singolo dei Pooh che in tante ricorderete. Si chiama Canterò per te, pubblicato nel 1980. C'è una curiosità, perché questo singolo, pensate, che fu usato come sigla per San Pensano Estate e anche un disco per l'estate nel 1980. La ricordate la copertina? La copertina originale del 45 giri raffigurava una fune tesa verso l'ignoto, tirata dai quattro componenti del gruppo. Poi c'è anche il videoclip che è ufficiale, che è stato girato sul lago di Iseo con la regia di Ivan Falardi.

Eccolo qui, c'è tutto il mondo intorno, non poteva mancare nell'ascolto di quelli che sono stati i maggiori successi dei Mattia Bazar. Questo è uno dei brani più celebri, appunto, dei Mattia, pubblicato nel 79 come traccia dell'album Tournée e come singolo. Il testo è stato scritto da Giancarlo Gozzi, Aldo Stellita, mentre la musica è stata composta da Antonella Ruggero, Carlo Marale, Piero Cassano. Ricordiamolo che, insomma, la voce solista di questo brano è quella inconfondibile di Antonella Ruggero, affiancata dal quintetto originale composto da Carlo Marrale, chitarra e voce, Aldo Stellita basso, Piero Cassano tastiere e voce e ancora Giancarlo Gozzi batteria. Il testo di questa canzone che abbiamo sentito affronta temi profondi come la solitudine, il senso di smarrimento e il rischio di chiudersi nella malinconia, trasformandosi poi però in un invito a non restare spettatori passivi della vita, ma farsi coraggio, entrare dentro il mondo, perché c'è tutto un mondo intorno. Bene, andiamo avanti, adesso arriva un altro capolavoro dei Nomadi, è una delle canzoni più celebri dei Nomadi, pubblicata nel 72, interpretata naturalmente dalla voce storica di Augusto Adaolio. Gli autori di questo brano sono Alberto Salerno, Damiano Datoli, musica, con un contributo e un legame ideale anche con Francesco Guccini. Eccolo qui, ma come facciamo a non cantarla questa canzone tutti insieme? Dai, la cantiamo tutti insieme, Franco. Questa è una delle poche che riesco un po' a cantare quando mi capita di essere magari tra amici e cantare al carattere.

Guardare il mondo dalla parte degli ultimi, davvero grande canzone, grande pezzo, questo dei Nomadi, in gara, lo ricordiamo, tra sfida tra giganti. Quindi mi raccomando, votate una di queste formazioni, la prossima che è momentaneamente la vediamo ultima, però per me davvero rimangono degli artisti, dei musicisti davvero importanti. Pensate che il prossimo brano è davvero un brano importante, Il Maestro della Voce. Questa è una canzone della premiata Forneria Marconi, pubblicata nell'80 all'interno di un album che si chiama Suonare, suonare. Questo pezzo è un omaggio a Demetrio Stratos, la canzone è proprio un tributo a lui e lo straordinario cantante frontman del gruppo degli Area, morto prematuramente a New York il 13 giugno del 1979. Pensate a

Mamma mia, che bello questo pezzo della PFM, maestro della voce, che abbiamo incontrato nel finale di questo appuntamento. C'è un altro pezzo e poi ci saranno i saluti velocissimi. Intanto vado a ricordarvi le repliche: mercoledì alle ore 21, giovedì alle 16, venerdì lo ricordiamo alle 22 e domenica alle ore 10. Lo ricordo, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, cioè Franco, il nostro direttore, in regia che ci coadiuva, e poi Alessandro Fiori su Radio Centrale Uristano. Andremo in onda anche lì, non solo in questa giornata, in questo lunedì in diretta, ma anche nel corso della settimana, negli orari che vi ho detto in replica. Il prossimo pezzo è un pezzo dei Pooh, che ha vinto il 40° Festival di Sanremo. C'è stato un po' di richieste per questo brano, è diventato una delle canzoni più iconiche della musica italiana e anche il simbolo di una svolta storica del gruppo. Lo ricordo che il brano è stato scritto da Valino Negrini, Robby Facchinetti, venne presentato, come vi ho detto, al Festival di Sanremo nel 1990, segnando la prima e anche unica partecipazione della band alla kermesse. La vittoria fu trionfale, lo ricordiamo, e inaspettata per una band pop rock di lunghissimo corso come i Pooh. Lo ascoltiamo il brano, e anche l'ultimo per questa sesta puntata.

Con Uomini Soli va a chiudersi la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Continuate a votare queste informazioni, poi vedremo se la prossima settimana saranno ancora loro le protagoniste o ci sarà qualcosa di nuovo, ma lo saprete attraverso i nostri social. Siamo già in sigla, tempo necessario per abbracciarvi tutti, ringraziare Franco che è stato abile e attento in regia, salutarvi e ricordarvi di ascoltare anche le repliche e di votare nei nostri social. Grazie, fate i bravi e vi auguro un buon inizio di settimana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sentinel. Sentinel, che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: sentinel. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva.

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

amori come fossero ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte a me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo come non lo sei mai stata, come in fondo ti volevo. Non l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto. La volevi ad essere pronta, la canzone mia per te, la canzone mia per te, la canzone mia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

hai portato, vecchio servo? Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato la miseria,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

parole, la distinzione tra bene e male, la ripida discesa dal cielo alla terra, disperata, verso l'incarcerazione.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Codere Nazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria, disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

0: vagabond.
1: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14:11 minuti, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato pomeriggio, sabato 10 ottobre 2026. Buon pomeriggio a quelli che hanno appena acceso la radio, che si sono appena sintonizzati su Radio M1, il nostro, la nostra radio, la nostra emittente che vi tiene compagnia naturalmente 24 ore al giorno, 24 ore su 24, e siamo pronti anche per partire per questo sabato 10 ottobre, per queste due ore in mia compagnia con il meglio della musica, attualità, informazione musicale, insomma gli ingredienti ormai li sapete. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro il nostro buon Matteo Corbucci in regia alla parte tecnica, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono collegate con noi in interconnessione in diretta, quindi a reti unificate, nei nostri studi da Villa Urbana di Oristano, coadiuvate dal nostro DJ Franco che alle 18 sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20. Oggi siamo un po' tristi, ecco, lo voglio dire, perché oggi voglio dedicare la puntata a un grande della radio che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri. E stiamo parlando, adesso noi abbiamo, siamo una trasmissione dove parliamo di divertimento, di svago, di musica, ma non potevamo non menzionare lui, che è stato uno dei pionieri della radiofonia italiana e internazionale. Stiamo parlando di Federico Lolandese Volante, che purtroppo ieri è venuto a mancare. Voi sapete chi è Federico Lolandese Volante? Un DJ che ha praticamente sbarcato i confini internazionali, dove ha iniziato proprio in una radio pirata del Mar del Nord, che era Radio Veronica, perché lui poi è olandese di origine. Infatti il suo vero nome si chiama Federico Van Stegeren, o Van Stegeren appunto, e ha collaborato appunto con, ha iniziato proprio con le radio pirata, con Radio Veronica, per poi passare a una grande radio che è tuttora è in attività, ma l'era pionieristica della radio era all'epoca negli anni 60. Stiamo parlando di Radio Monte Carlo, e poi è arrivato in Italia con la sua grande verve, con il suo grande stile di condurre, un grande DJ che ha fatto veramente noi appassionati di radio che siamo da questa parte, e naturalmente voi che lo avete ascoltato sicuramente, perché fa parte di una delle icone della radiofonia appunto internazionale italiana. E noi vogliamo omaggiarlo così, perché abbiamo voluto così, anche noi che siamo un po' gli addetti ai lavori, abbiamo voluto così rinunciare e dedicare naturalmente al nostro Federico Lolandese Volante un documento che secondo me può farvi felice, perché vogliamo sentire anche la sua voce quando ha iniziato, proprio che era ragazzino, fino ad arrivare poi alla fine della sua carriera, perché lui l'ultima radio che ha fatto è stata Radio Norba, che è stato lui per diversi anni, e purtroppo ci ha lasciato all'età di 76 anni, e dopo aver conclusa la sua lunga esperienza fino al 2024, poi lui è stato trasferito a Dammammet ed è tornato a fare parte del gruppo recentemente, dopo la sua diretta di anni di Radio Norba. È tornato dietro le quinte a RTL 102.5 per stare dietro le quinte con i podcast, con i contenuti anche per Radio Freccia. Beh, vabbè, lui è un grande, ha lavorato in tante radio, come dicevamo è partito da Radio Veronica, che era una radio pirata del Mar del Nord, in una nave dove trasmettevano le prime radio, e poi è arrivato poi in Italia, Radio Monte Carlo, Radio 105 per tanti anni, RTL 102.5 per tanti anni, R101, passando per la RAI, per RAI Radio 2, fino, come dicevamo, a Radio Norba, che è stata la sua ultima esperienza radiofonica, per poi passare dietro le quinte e tornare, come dicevamo, al gruppo di RTL 102.5. Noi di Radio M1 abbiamo voluto ricordarlo così, un documento che vi farà sicuramente piacere, e ve lo facciamo sentire. Io devo dire una cosa, buon volo naturalmente a il nostro Federico Lolandese Volante, buon volo dall'aldilà, lui ci sta sicuramente seguendo anche con la sua splendida voce, e noi lo ricordiamo così. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start
0: spreading the news. Per oltre 40 anni la sua voce ti ha fatto compagnia. In macchina, nel traffico, nei pomeriggi passati a lavorare con la radio accesa. Eppure quasi nessuno conosceva il suo vero nome, né il suo volto. Oggi, 9 ottobre 2026, quella voce si è spenta per sempre. Ma aspetta, perché dietro quel soprannome, l'olandese volante, c'è una storia che quasi nessuno conosce e che ti farà venire i brividi. Te la racconto alla fine, quindi resta con me. Se n'è andato a 76 anni, in un ospedale della Puglia, dove era ricoverato. Con lui scompare una delle voci più amate e riconoscibili della radio italiana, Federico, l'olandese volante. Partiamo dalla cosa che tutti si chiedono. Chi era davvero quest'uomo dalla voce inconfondibile? Il suo vero nome non era affatto italiano. Si chiamava Frederik van Stegeren ed era nato nei Paesi Bassi, in Olanda, nella primavera del 1950. Sì, l'olandese volante era olandese per davvero. E allora ti chiederai, come ha fatto un ragazzo nato in Olanda a diventare una delle voci simbolo della radio del nostro paese? La risposta è una di quelle storie che sembrano un film. Tutto cominciò grazie a suo padre, che gestiva un villaggio turistico sulle rive del lago di Garda. Fu lui, in quell'angolo d'Italia, che il giovane Frederik si innamorò per sempre del nostro paese, della nostra lingua, della nostra musica. E alla fine di questo video ti svelerò il legame segreto tra quel soprannome, l'olandese volante, e il programma che lo ha reso leggendario. Un dettaglio che oggi fa venire i brividi. La sua avventura nella radio comincia prestissimo, nel 1972, a Radio Monte Carlo. Erano gli anni d'oro della radio, quando quella scatola magica era la finestra sul mondo per milioni di ragazzi. E Federico non era soltanto uno che leggeva le canzoni, era un DJ, un autore, un produttore, un uomo di spettacolo completo. Aveva un modo tutto suo di parlare al pubblico. Caldo, ironico, elegante, con quel leggero accento che lo rendeva unico e inconfondibile. In un attimo la gente cominciò ad amarlo. Ma ancora non ti ha detto qual è stato il suo capolavoro, il programma che lo ha fatto entrare nella storia, perché è lì che Federico è diventato davvero una leggenda. Si chiamava The Flight. Il volo. Era il programma del pomeriggio di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate d'Italia. E Federico ne fu la voce per 16 lunghissimi anni, dal 1984 al 2000. 16 anni in cui ogni singolo pomeriggio milioni di italiani salivano a bordo del suo volo, lasciandosi trasportare dalla musica e dalla sua voce. Per un'intera generazione, quelle ore di radio sono state la colonna sonora della vita. I compiti del pomeriggio, i primi amori, i viaggi in macchina con i genitori. Federico era lì, puntuale, a tenere compagnia a tutti. E se ami queste storie dei grandi protagonisti che ci hanno fatto compagnia, sul canale trovi altri video dedicati alle voci e ai volti che hanno segnato la nostra vita. Li trovi qui. Ma torniamo a Federico, perché la sua carriera non si è mai fermata. Dopo gli anni d'oro di RTL, continuò a volare su altre emittenti. Passò a R101, portando ovunque la sua classe e la sua esperienza. E poi, per quasi 10 anni, fino alla fine del 2024, fu una delle voci di punta di Radio Norba, la grande radio del Sud, che lui aveva scelto come casa. Perché Federico non ha mai smesso di amare il suo mestiere, fino all'ultimo. La radio non era un lavoro, era la sua vita, la sua passione, il suo modo di parlare al cuore della gente. Non era soltanto una voce, però, era anche un uomo di cultura, un appassionato di musica vera, di quel rock che aveva fatto la storia, tanto che decise di mettere nero su bianco i suoi ricordi, scrivendo dei libri sulla sua incredibile avventura dietro al microfono, raccontando aneddoti, incontri, la magia e i segreti di un mondo, quello della radio, che oggi non esiste più come allora. Era un testimone prezioso di un'epoca irripetibile. E c'è una cosa nel suo mestiere che lo rende ancora più speciale. Pensaci. Un attore lo vedi in faccia, un cantante sale su palco, ma uno speaker della radio no. Lui entra nella tua vita solo con la voce, un filo invisibile che ti tiene compagnia mentre guidi, mentre lavori, mentre sei solo. È un'intimità rara, quasi magica. Milioni di persone che ti sentono vicino, ogni giorno, senza averti mai visto. Federico era un maestro di questa magia. Sapeva che dietro ogni autoradio accesa c'era qualcuno che aveva bisogno di un sorriso, di una canzone giusta al momento giusto, di una voce amica. E lui, quella voce, l'ha regalato al nostro paese per oltre mezzo secolo, pur essendo nato a più di 1000 chilometri di distanza. Due patrie, un solo grande amore, la radio. E oggi, con la sua scomparsa, non se ne va soltanto uno speaker, se ne va un pezzo della nostra memoria collettiva, un amico invisibile che per decenni è entrato nelle nostre case e nelle nostre auto senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di farci stare bene. I colleghi, le radio per cui aveva lavorato, i tantissimi ascoltatori che lo avevano amato, tutti oggi lo salutano commossi. Perché certe voci non sono soltanto suoni, diventano parte di noi, delle nostre giornate, dei nostri ricordi più belli. E arriviamo a quel dettaglio che ti avevo promesso, quello che oggi fa venire i brividi. Pensaci, lo chiamavano l'olandese volante e il programma che lo ha reso immortale si chiamava proprio The Flight, il volo. Tutta la sua vita, in fondo, è stato un volo, partito da un piccolo paese dell'Olanda, arrivato sulle rive del lago di Garda e poi in viaggio per sempre sulle onde della radio italiana a far volare la fantasia di milioni di persone. Oggi quel volo si è concluso, ma chi lo ha ascoltato anche solo una volta sa che certe voci in realtà non atterrano mai, continuano a volare nel ricordo di chi le ha amate. E tu ricordi la voce di Federico l'olandese volante? Ti accompagnava anche lei nei pomeriggi alla radio? Scrivi nei commenti un pensiero per lui, metti un like per rendere omaggio a questa voce leggendaria e iscriviti al canale per ricordare insieme a noi chi ha fatto la storia e ci ha tenuto compagnia. Buon volo Federico e grazie di tutto.
2: Stai ascoltando la Top 40 Radio Music, siamo Federico.
3: Al numero 18 il nostro disco 100 di questa settimana. Vi ricordo il Village aperto anche questa sera e tutti i giorni festivi. Si trova in via Ancona al 4. Sono i Pretenders con il loro Message of Love.

già li criticavano moltissimo perché da circa un anno e mezzo che il loro nuovo LP era in cantiere e continuava a non uscire. Intanto hanno fatto uscire il 45, che poi sarebbe questo Message of Love, disco 100 questa settimana, Radio Music 100, e tra l'altro nuova entrata al numero 18 della nostra Hit Parade, chiamata anche Top.

della Climax Blues Band questa settimana esattamente al numero 10 della nostra Top 40, mentre al numero 9 abbiamo una ragazza che avremo in diretta martedì esattamente alle 12:30. Si chiama Nicolette Larson con il suo Radio Land.

Mamma mia, che pelle d'oca che vediamo anche con questa canzone. Ho i brividi, veramente. Questa era la Band of Jokes, ovvero erano i 10 DJ che si chiamavano all'epoca, stiamo parlando del 1983, i 10 DJ della puntina veloce, come si era poi la sigla anche della trasmissione televisiva Popcorn, che andava in onda su Canale 5, e c'era anche lui, appunto, Federico Olandese Volante, dove abbiamo fatto sentire questo documentario. Abbiamo mangiato questo grande DJ che è venuto a mancare proprio ieri, quindi anche abbiamo voluto dedicare un parte della trasmissione proprio al nostro Freddy the Fly Dutchman, come si chiamava in inglese, oppure Federico Van Stegeren, che è il suo vero nome, oppure semplicemente in Italia Federico l'Olandese Volante. Band of Jokes, Let's All Dance, tra l'altro ricordiamo, perché c'erano tantissimi DJ di quel tempo, che tra l'altro un altro che è stato un'icona della radiofonia, ovvero Leonardo Recceconi, e c'era anche lui nel disco insieme a tanti altri, appunto, a parte Federico c'era Betty Miranda, Gianni De Bernardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, il grande Leopardo, appunto, Tommy, Mauro Michelone e Enzo Persuader, ed erano loro i 10 DJ che hanno fatto questo disco, appunto, che era anche la sigla del Popcorn, della trasmissione Popcorn su Canale 5, una delle prime trasmissioni musicali. Abbiamo voluto così ricordare il grande Federicone, vabbè, noi lo ricordiamo che ci sta guardando da lassù, e quindi abbiamo voluto omaggiare Federico l'Olandese Volante, che è venuto a mancare proprio ieri. Non sono ancora rese note le cause del decesso, però insomma non se la stava passando bene ultimamente, è stato un po' nell'anonimato perché non se l'aspettava nessuno, e stanno arrivando anche messaggi da parte di tutti gli addetti ai lavori per il compianto, naturalmente Federico l'Olandese Volante, ma anche voi che ci state messaggiando. Ricordiamo il numero se volete ricordarlo in diretta qui alla Barcello Live Group Show. Ricordiamo i nostri numeri, che sono sempre quelli 346 1703685, per mandarci un sms e anche per così, se l'avete ascoltato nella vostra vita, se avete ascoltato Federico l'Olandese Volante, fatecelo sapere, così magari lo mangiamo e lo ricordiamo insieme a voi. Al prossimo disco adesso Asley Brothers, questa è Here We Go Again.

Isley Brothers, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata Here We Go Again nel pomeriggio di oggi su Radio M1, 14:37 minuti, e stiamo omaggiando il nostro Federicone, che stanno arrivando i vostri messaggi al 346 17 3 6 5. Molte testimonianze che l'hanno ascoltato, grazie anche naturalmente alla nostra Nadia, che lei lo ascoltava quando era su Rete 105, faceva un programma che si chiamava Top 40 International, perché lui era un po' l'uomo delle classifiche, sì, cara Nadia, lo ascoltavo anch'io, e faceva la classifica dei 40 dischi più passati della radio. Lui trasmetteva principalmente il fine settimana, il sabato e domenica, e quindi io lo ascoltavo il sabato, mi ricordo, su 105, la faceva la classifica, e andava in onda dopo la Discomania Mix di Stefano Secchi. Ecco, questo è il dato che ti ho detto io. C'era la Discomania dalle 14 alle 15 e dalle 15 alle 18, perché era una classifica che durava 2-3 ore, tutto il pomeriggio in compagnia di Federicone con la sua classifica Top 40 International, come diceva lui. Bene, buon volo, diceva sempre. E vabbè, grazie anche a Nadia per aver diritto la tua testimonianza su Federico. E poi c'è il nostro Stefano, lui ascoltava la radio, ascoltava sempre The Flight, lui c'è stato per tantissimi anni alla conduzione di The Flight su RTL 102.5, poi faceva le trasferte, il motor show, lo ricordavate, anche al motor show di Bologna, io c'ero passato e l'avevo visto proprio che conduceva la trasmissione in diretta lì, proprio a Bologna, dove ogni anno si teneva questo salone internazionale delle auto e delle moto, che poi è venuto, insomma, non si è più fatto, però ogni anno come tradizione c'era il motor show di Bologna, e c'erano anche tutte le radio che avevano uno stand all'interno dei padiglioni, e c'era anche lo stand di RTL dove in quel momento trasmetteva Federico Landese Volante. Io l'ho visto proprio davanti mentre trasmetteva e conduceva, intratteneva un po' il pubblico del motor show. Grazie anche a te Stefano per questa testimonianza. Poi abbiamo il nostro Luca, che anche lui voleva ricordare Federico, lo ascoltava sempre alla radio ancora quando era Radio Monte Carlo. Allora tu hai una bella età, perché a Radio Monte Carlo lui ha iniziato proprio in quel periodo, dopo l'esperienza di Radio Veronica, poi lui è andato a Radio Monte Carlo per tanti anni, la prima Radio Monte Carlo, quella di Noel Cotisson, dove c'erano anche tanti altri come Luisella Berrino, come Juana Gana, come Roberto Arnaldi, e c'era anche Federico Landese Volante che faceva appunto una trasmissione proprio insieme a Roberto Lanti, che si chiamava Federico Show, questo programma nel quale diviene noto appunto, e lì viene italianizzato il nome, quindi non più come Federico Van Stegern o Federico, ma come l'Olandese Volante, perché è il soprannome che gli ha dato proprio il direttore della radio dell'epoca di Radio Monte Carlo, che era Noel Cotisson. Poi è passata a Radio 2, insomma, dove ha condotto a tutte le radioline un programma della Rai, insomma, ha avuto tante belle esperienze. Continuate a scriverci 346 17 3 6 8 5. Adesso dedichiamo un disco proprio di quel periodo, perché quando lui era più appassionato di rock, ma nella era disco c'era anche questo che passava in tutte le radio. Parliamo del 1977, KC and the Sunshine Band. Questa è la sua, anzi è la loro, I'm Your Boogeyman.

La musica italiana protagonista per quanto riguarda questo duo incredibile italiano, ovvero Gianni Morandi e Lucio Dalla, l'abbiamo ritrovata con questa loro vita da questo album che poi era stato anche un grande tour in tutta l'Italia che hanno fatto proprio loro, ovvero Dalla Morandi, ve lo ricordavate, in giro in tutti gli stadi e in tutti i palazzetti d'Italia proprio in quel periodo dove

Lui non era solo un DJ, uno speaker radiofonico, ma era anche, era anche un artista completo, perché lui, oltre a essere DJ, era anche un cantante, musicista, insomma, perché ha fatto anche dischi. L'abbiamo ritrovato prima con la Band of Jokes, ma ha fatto altri dischi con la sua voce tutta particolare. E poi era anche uno scrittore, perché ha scritto anche dei libri per il gruppo Mondadori. E poi è stato nel 91, tra l'altro, compare anche nella seconda puntata dei Tre Moschettieri, che è una serie, una fiction per Canale 5, con Marco Columbro e Iva Zanicchi. Poi nel 93 ancora radio, perché si trasferisce a RTL 102.5, dove dà vita al programma del pomeriggio che si chiama appunto The Flight, che il quale è rimasto a RTL come conduttore per 16 anni. Poi nel 2000 pubblica il libro Radio Files, storie di radio, per l'editrice Sugarco, e il 5 novembre del 2010 si trasferisce a R101, che trasmette dal gennaio 2011 un programma pomeridiano fino, insomma, per un paio d'anni, insomma è durata poco l'esperienza, quella era il 101. E poi dal 3 luglio 2015 fino al dicembre del 2024 è stato l'emittente pugliese Radio Norba, ma qui devo dire che non è vero, perché nel 2015 non era Radio Norba, ma lui c'è stato nel 2020. Nel 2020 è stato a Radio Norba, quindi per 5 anni, non del 2015. Qui c'è Wikipedia che è un po' sbagliato, perché lo so. E quindi dal 2020 al 2024 è stato appunto fino alla fine appunto a Radio Norba. Poi ha pubblicato un altro libro nel 2016 che era Storie di radio a rock and roll, e nel 2019 pubblica il libro Il cartello olandese, editore Mondadori Electa. E il 29 dicembre 2024 annuncia su Radio Norba di voler concludere l'attività in radio e di trasferirsi all'estero. Dal 2 aprile 2025 approda ancora nel gruppo di RTL, prima dietro le quinte, e poi protagonista di un programma che si chiamava Zero Anni a Tutto Rock. E vabbè, e poi la storia la sappiamo, perché proprio ieri, il 9 ottobre 2026, 76 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva e purtroppo è venuto a mancare. Vabbè, comunque fateci sapere se volete parlare di lui. Ricordiamo ancora il numero, il 346 1703 685. Adesso arriva Somber, My Body Isn't Ready.

Summer con My Body Isn't Ready nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Me One, sabato 10 ottobre 2026. Siamo anche quasi al termine della nostra prima ora. Ricordiamo che alle 15.45 avremo naturalmente il nostro spazio dedicato alla classifica dei 20 dischi più venduti, ma voi sapete che noi andiamo indietro nel tempo perché andiamo a ritrovare le classifiche del passato, e questa volta parleremo della classifica del 1974 e vedremo quali sono le 20 posizioni dal numero 20 al numero 1 dei dischi più venduti in quel periodo. Quindi anche lì, insomma, abbiamo visto che sabato scorso nel 73 c'era molta musica italiana, e vediamo cosa succederà appunto nel 1974 in Italia per quanto riguarda la hit parade italiana. Ancora un brano, poi daremo la linea al giornale Radio News e al Meteo, e poi ci risentiamo per la seconda parte. Adesso arriva John Secada, questa è la sua Just Another Day.

0: Era il 1992 per John Secada con Just Another Day. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi del Marcello Live Group Show, le 15 e un minuto, e noi adesso diamo una linea naturalmente all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ritorniamo in diretta per la seconda parte ancora per un'altra ora insieme con tanta bella musica e naturalmente tante belle parole e tanti bei messaggi che arrivano al 346 17 03 685. Linea di news tra poco su Radio M1 con il Marcello Live Group Show. New York, New
1: York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: The best music on the
2: best station. Radio M1. Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del

0: XXI secolo, Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
2: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Friuli. Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: E abbiamo volato, come diceva Federico Rolandese Volante, abbiamo volato nel 1977, quando c'era lei a tenermi compagnia con la sua musica, perché stiamo parlando di Kate Bush con Wuthering Heights, dalla colonna sonora del film Cime Tempestose. L'abbiamo ritrovato su Radio M1 come primo disco della seconda parte di oggi, 15:15 minuti per questo sabato 10 ottobre 2026. Ancora buon pomeriggio, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Abbiamo omaggiato Federicone e adesso noi continuiamo con i nostri grandi successi, ma soprattutto con voi amici. Fateci sapere come sta trascorrendo, oltre a parlare anche di Federico Lonese Volante, potete anche parlare di quello che vi sta capitando in questo momento, come trascorrerete il sabato o il fine settimana, targato naturalmente Radio M1, non solo, ma dove andrete, cosa fate di bello, vogliamo saperlo, perché noi siamo curiosi di sapere quello che vi sta capitando proprio in questo preciso istante, magari se state lavorando oppure state semplicemente rilassandovi per il fine settimana, perché adesso è partito alla grande il weekend e c'è l'appuntamento nostro fino alle 4, poi arriva, ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, fino alle 20, poi alle 21 un'altra nuova puntata del Magical Mystery Tour con Chico Lecca, e alle 23 la musica mixata con il Mega Mix, con questa volta Mario Abis a tenermi compagnia dalle 23 alle 24. Insomma, un grande pomeriggio e una grande serata da trascorrere insieme su Radio M1, anche se il tempo non è dei migliori, perché stanno arrivando delle perturbazioni, quindi potete stare tranquilli a rilassarvi anche in un posto chiuso, perché no, perché insomma non è necessario sempre uscire e andare fuori in macchina eccetera eccetera, ma potete anche ritrovarvi magari con amici, se siete in montagna. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo dalla montagna, che magari sono attorno a un fuoco alla sera, dove organizzano delle cene proprio a ridosso delle Alpi. Bellissimo, questa cosa in montagna per me è una cosa meravigliosa, sto un po' fantasticando, però va bene così. Noi continuiamo con la musica, adesso arriva Zucchero, questa è Ahum.
1: Okay, now you be real quiet.

La musica di Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovata con questa, la sua Ahum, dal 1994 nel nostro pomeriggio di oggi, quindi la musica made in Italy l'abbiamo ritrovata. E adesso diamo un'occhiata alle nostre amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che noi abbiamo questo siparietto dove noi abbiamo tutti gli nostri amici che ci stanno ascoltando dalle varie località internazionali, perché siamo naturalmente ascoltati da tutto il mondo. Ricordiamo anche le coordinate, che è il www.radiom1.com. grazie anche ai nostri aggregatori, potete ascoltarci dovunque voi siate, e vediamo quali sono, perché noi abbiamo un radar dove noi piano piano andiamo a scoprire quali sono gli ascoltatori che sono, hanno la luce rossa della diretta accesa, cioè on air, che ci stanno seguendo proprio alle 15:22 del pomeriggio, tenendo conto naturalmente dei fusi orari, in varie parti del mondo. Cominciamo subito con l'Europa, quindi abbiamo la Francia che è collegata con noi, la salutiamo, poi c'è la Germania che è collegata con noi, che la salutiamo, poi abbiamo la Spagna che è collegata con noi e l'Austria che sono collegati con noi. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché come sempre c'è la nostra America, l'America è pronta, gli Stati Uniti e il Canada che sono sintonizzati, poi abbiamo questa volta il Giappone sempre con noi, anche i giapponesi sono sintonizzati in questo momento, e poi abbiamo l'Australia, quindi ancora più in là, insomma buona parte del mondo in questo momento ci sta ascoltando. Quindi abbiamo la nostra statistica di ascolti e abbiamo saputo dove, noi vi spiamo che siamo qua dall'Italia e vi spiamo. Comunque salutiamo anche tutti i nostri connazionali che ci stanno ascoltando in questo momento dall'estero. E poi vi ricordiamo appunto la classifica, l'abbiamo detto prima, alle 15:45 diamo un'occhiata alla classifica del 1974, la top 20, i 20 dischi della Hit Parade, dal numero 20 al numero 1 più venduti in Italia. E qui andiamo indietro nel tempo, e anche lì la musica italiana, sto già guardando piano piano quello che succede e vedo che ci sono molti dischi italiani, ma questo ve lo racconteremo dopo. Primo un disco, arriva Sting con la sua Russians.

Tears for Fears, ritrovati con la loro shout nel pomeriggio di oggi su Radio M1, con questa canzone che ormai è tutta da ballare. L'abbiamo ballata, l'abbiamo ricucita in mille pezzettini e l'abbiamo rifatta bene, perché ve l'abbiamo fatta sentire oggi nel nostro pomeriggio con questa canzone proprio della discografia più ricca dei nostri Tears for Fears, appunto con la loro shout. 15:32 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio. Abbiamo un'altra carrellata di amici che ci stanno messaggiando, continuano ancora i messaggi di cordoglio di Federico Ladese Volante. Grazie, io ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato, che l'hanno visto. Un'altra, abbiamo un nostro ascoltatore che si chiama Stefano, che ci sta ascoltando da Ferrara e dice che lui l'ha conosciuto di persona, e ha detto che è una persona di una cultura musicale pazzesca. E lo so, caro Stefano, vabbè, lui è stato uno dei pionieri e quindi la musica lui sapeva tutto, ma non che sapeva solamente i titoli delle canzoni, lui sapeva anche vita, la morte e tutto quello che succedeva intorno all'artista, ed è una cosa che non è da tutti. Quindi è stato veramente un conoscitore e scopritore, perché ha fatto anche il produttore, quindi scopritore di talenti. Grazie anche a Stefano per averci ancora omaggiato e ricordato il nostro Federicone. Poi salutiamo Alice, che oggi si preparerà per una bella serata in compagnia di amici, Alice di Bologna, quindi salutiamo gli amici di Bologna. Poi abbiamo ancora la nostra Maura che ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo, ci fa un saluto, ci le augura il buon sabato. Grazie anche a te, Maura di Mantova. E poi abbiamo Roberto di Genova. Oh, salutiamo anche la Liguria oggi, che è collegata con noi, quindi salutiamo gli amici liguri, quindi tutta la Liguria, quindi Roberto di Genova lo salutiamo, grazie anche a te per ascoltarci. E poi c'è il nostro Matteo che ci sta ascoltando da Rovigo, qui dalla provincia di Rovigo, quindi grazie anche a Matteo di Rovigo per ascoltarci, e ci augura il buon sabato. Continuate a scriverci 346 17 03 685 nel nostro pomeriggio di oggi. Un pomeriggio un po' particolare, perché abbiamo dedicato grandi eventi che sono successi ieri. Abbiamo ricordato la scomparsa di un grande DJ che insomma ha fatto veramente la storia della radio, ovvero Federico Ladese Volante. Quindi poi alla fine della trasmissione ricorderemo anche un brano che lui ha prodotto e ha inciso proprio lui stesso, ma questo lo faremo in chiusura di trasmissione. Adesso abbiamo i Texas con la loro Inner Smile.

Liberian Girl, per quanto riguarda Michael Jackson, dal 1987, dal suo album che si chiamava Bad, e l'abbiamo ritrovata proprio come traccia che è stata interpretata proprio nel 1989 come nono e ultimo singolo dell'album Bad, perché è durato ben 2 anni con le tracce, una più bella dell'altra. E pensate che questa canzone fu stata scritta nella sua residenza familiare proprio da Michael Jackson, dalla Highvernest Avenue a Encino, cioè a Los Angeles. A partire dal 1984 fu tra quelle inizialmente considerate per l'album che si chiamava Victory dei Jacksons dello stesso anno, e fu infine rielaborata e riscritta durante le sessioni di registrazione dell'album Bad proprio a partire dal 1986, inizialmente sotto il nome provvisorio di Pyramid Girl. E nel 1987 il cantante dichiarò riguardo alla composizione della canzone: l'ho scritta a casa mia nella sala giochi, credo stessi giocando a flipper o qualcosa del genere, e la canzone mi è apparsa in mente, credo di essere corso di sopra e di averla registrata ed è diventata Liberian Girl. Sebbene ha avuto anche un discreto successo commerciale e si è classificata anche tra le prime 15 posizioni di diversi paesi, la canzone non venne mai eseguita dal vivo da Michael Jackson durante il suo Bad World Tour 1987-1989 o nei tour successivi. Comunque questo è stato, io ricordo anche il video di questa canzone, che era particolare perché c'era lui che non c'era, c'erano tutti gli più grandi artisti, delle attori internazionali, c'era anche Lou Ferrigno, mi ricordo, Nicole Kidman, c'erano tutti, e lui alla fine tutti si chiedevano dove era Michael Jackson, dove, where is Michael, dicevano, e si voltavano e non lo trovavano, e sentivano sempre questa, e avevano organizzato una festa in suo onore, ma non c'era Michael Jackson. Alla fine del brano lui era praticamente appollaiato a una macchina, a una cinepresa dall'alto, dove riprendeva tutta la gente giù e si è messo a ridere con tutti, e alla fine, ah, eccolo dove era Michael Jackson. Vabbè, questo era il video un po' particolare, era appunto di Liberian Girl. 15:48 minuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group. Adesso parliamo di classifiche, perché andiamo con la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma questa volta non di quest'anno, ma andiamo nel 1974. Io direi di partire col countdown, con il conto alla rovescia, e cominciamo subito con la posizione numero 20, e troviamo la musica italiana che è ancora protagonista con Marcella e la sua Nessuno Mai. Numero 19, Gianni Bella con Più ci penso. Numero 18, Mina con Non gioco più. Numero 17, Adriano Celentano con la sua Prince in Colin Hansen and Chusel. Numero 16, i MMSB con The Sounds of Philadelphia. Numero 15, Oliver Onions con Dan Buggy. Numero 14, Alunni del Sole con Un'altra Poesia. Numero 13, i Pooh con Infiniti Noi. Numero 12, Cugini di Campagna con

Stones con la loro Angie, numero 7, Adriano Celentano ancora in classifica nella top 10 con Bellissima, numero 6, Drupi con Piccola e Fragile, numero 5, Riccardo Cocciante con Bella senza anima, e qui la musica italiana è imperversa perché tutta la, quasi la top 10 è dedicata proprio alla musica italiana di quel periodo. Il 1974 era un anno molto molto ricco di musica italiana, grandi successi che hanno fatto poi naturalmente la storia della musica italiana. Numero 4, Cugini di Campagna, beh, poteva essere che lei, Anima mia. Numero 3, Berto Pisano, questo tra l'altro è una meteora, la canzone è molto bella, era Blue Shadow, però non si sa che fine abbia fatto questo Berto Pisano. Numero 2, la classifica arriva in vetta, la numero 2, beh, c'era Mina con la sua E Poi, e signore e signori, adesso stiamo per rivelarvi e farvi sentire chi c'era alla posizione numero 1 dei 20 dischi più venduti in Italia del 1974, ovvero si piazza al primo posto Claudio Baglioni, il disco più venduto dell'anno della Top 100 Singoli del 1974 con la sua E Tu.

0: Eccolo qua, è lui. Sta parlando ovviamente di Freddy the Fly Dutchman, ovvero Federico l'olandese volante, con questa canzone che era in testa alle classifiche, perché qui parliamo del 1979, quando lui incise questa canzone per il Papa, che era appena stato eletto proprio nel 1979, con questa canzone intitolata Voitiwa Disco Dance, proprio fatta da Federico l'olandese volante, questo disco che ha raggiunto le classifiche in tutta Italia, ma anche all'estero, perché pensate che ha avuto un grande successo sia in Spagna che in America del Sud. E insomma, l'abbiamo voluto mangiare come ultimo disco per quest'oggi. Lo ricordiamo, Freddy the Fly Dutchman, grande DJ che purtroppo è venuto a mancare, e questa era la sua Voitiwa Disco Dance del 1979. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche in chiusura del nostro appuntamento. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno messaggiato, che ci hanno scritto, anche per fare un omaggio al grande Freddy, quindi 346 1703 685. Quindi noi ringraziamo tutti i messaggi degli ascoltatori, e noi abbiamo finito qui il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo le radio che sono state sintonizzate con noi della Sardegna, quindi grazie anche a Radio Team 2 e tutte le radio che erano sintonizzate con noi e che in interconnessione. Io ringrazio il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, Matteo Corbucci, in regia. Noi abbiamo finito qui anche il nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, ma vi diamo appuntamento, non mancate, a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14 alle 16 su Radio M1, con il mio programma del pomeriggio, del sabato pomeriggio. Se volete, se vi siete persi qualcosa, beh, la replica c'è lunedì sera a partire dalle ore 21 alle 23 in replica nella sera di Radio M1, per ascoltare in replica il programma oppure in podcast grazie a SoundCloud, la nostra piattaforma dove potete ascoltare tutte le trasmissioni e tutti i Marcello Live Group Show del passato. Andate a selezionare la puntata che volete riascoltare e la potete riascoltare in podcast. Da Marcello Live Group è tutto, ci sentiamo sabato prossimo, un grazie a tutti voi e buon weekend. Tra poco linea al GR, e poi alle 18 arriverà DJ Franco con il suo appuntamento sabato con voi fino alle 20 e Chico Lecca e tutti i nostri programmi. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale.
4: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

connessioni ed interconnessioni. Com'è la voce oggi? È un po' più corposa. Beh, sono a casa, sono tornato a casa dopo la lunga vacanza al mare. Eccomi nuovamente in quel di Villa Urbana. 18 e 15 minuti primi, Franco tiene di compagnia con il programma Sabato con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che parte da Radio Centrale Oristano, prosegue con Radio Condivisione Palermo, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E che bella binata di internet radio in questo sabato pomeriggio. Un grazie di cuore a tutti i direttori artistici, in particolare un grazie di cuore e un ringraziamento anche per la sua attività artistica a Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà con noi per il programma Boches e Ballo de Sardegna. E adesso con noi Eros Ramazzotti, che accompagnato da Giovanotti ci fa ascoltare il brano La mia strada. Un saluto a tutti voi che siete magari in strada e state ascoltando la radio, magari anche un saluto a Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara, che questa sera è di servizio, si può dire che è di servizio, all'Hotel Internazionale di Abano Terme. Lui fa l'artista live, quindi ci propone i brani da piano bar, insomma tutto un repertorio che praticamente spazia a 360 gradi in tutta la musica italiana ed internazionale. Per cui ciao Marcello, tra un po' arriva anche il brano che mi hai richiesto. Per adesso Eros Ramazzotti con il brano La mia strada. Buon ascolto e grazie di essere qui. Poi parleremo anche di Federico l'olandese volante, ne ha parlato abbondantemente Marcello e quindi non mi voglio dilungare molto, ma prometto che dedicherò qualche minuto anch'io alla figura di Federico l'olandese volante, che è stato una grandissima voce del panorama delle radio libere in Italia e anche nel mondo. Godiamoci la musica, ciao!

E dopo Eros Ramazzotti, d'un balzo nella musica internazionale con Sombra e il brano My Body Is Not Ready. E non è pronto il corpo, e allora, beh, prepariamolo piano piano. Questa è la richiesta di Marcello Live Group, che questa sera è all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Ciao Marcello!

E abbiamo così ascoltato Somber per il nostro collega Marcello Live Group, che stasera sta all'Hotel Internazionale ad Abano Terme. Bellissima serata live da non perdere se siete nella zona di Abano Terme e avete l'opportunità di andare all'Hotel Internazionale. Adesso chi abbiamo? Serena Brancale con il brano Holleria. E allora noi diciamo allegria, facciamo i felici, i contenti. 18 e 25 minuti primi, godiamoci la musica di Serena Brancale.

Serena Brancale con il brano Alleria, 18 e 27 minuti primi quasi, adesso è Amelie di scena con il brano Non è Francesco. Ma come non è Francesco? Sono io, sono qua in onda, Franco Tenere di compagnia, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Amelie a godere, a proporci questa proposta che dice Non è Francesco.

Era Amelia, a proporci il brano non è Francesco, ancora restiamo nell'ambito della musica italiana, stavolta la musica stagionatissima di un grande disc jockey che ci ha lasciato diverso tempo fa. Parliamo di Riccardo Cioni, lo ascoltiamo con il brano In America. Mamma mia, non parliamo dell'America oggi perché ogni tanto ne combina un'altra il presidente degli Stati Uniti. Vabbè, In America, Riccardo Cioni.

Era Riccardo Cioni in versione originale con il brano In America, adesso invece un brano remixato, tra l'altro una cover di un famosissimo brano di Julio Iglesias. Il brano ce lo propone Ben DJ e porta il titolo di Se mi lasci non vale, dedicato a tutti quelli che sono state oggetto di una separazione improvvisa. Godiamoci la musica.

Semila Sci non vale, la voce era quella di Ben DJ e siamo arrivati anche su Radio Condivisione. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio Condivisione, siamo anche qui con voi con il programma Sabato con noi. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buon pomeriggio, grazie per l'interconnessione alle 18:38, quasi 39 minuti primi. Eccoci qua, tenete compagnia fino alle 20. Adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore, dedicato a tutti voi che dell'amore ne fate una bandiera.

0: Passa il tempo di un
1: ma se nessuno non è come te, che cosa piango a fare?
2: E abbiamo così ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore. Adesso dovremo avere un vocale da parte del direttore artistico di Felix On Air 2026. Vediamo un po'. Pronto?
3: Ed eccoci arrivati, eccoci arrivati anche a questo sabato pomeriggio con il nostro amico DJ Franco.
2: Eh sì.
3: Francesco da Villaurbana in provincia di Oristano.
2: Grazie Marco.
3: Con sabato con noi.
2: Eh sì.
3: Qui in diretta anche qui sulla nostra radio su certo. Felix On Air 2026. Io sono Marco, DJ Felix,
2: no.
3: Volevo dedicare a tutti quanti una bella canzone a tua scelta,
2: okay.
3: Complimenti per la trasmissione, un buon ascolto e naturalmente una buona domenica anche per domani.
2: Certamente,
3: ricordo che domani
2: grazie.
3: Pomeriggio, sempre qui, però alle 18.
2: Sì.
3: Sì, ah, sempre alle 18.
2: Sì.
3: Mi dicono la regia alle 18,
2: certo.
3: Sì, come oggi.
2: Sì.
3: C'è un mix italiani stranieri sempre con Francesco.
2: Ecco.
3: Bene, vi aspettiamo allora anche domani pomeriggio, se non avete niente da fare, dopo le 18, dopo segnare orario.
2: Come se non avete niente da fare. Marco, anche se hanno da fare, possono ascoltare la radio. Non è mica che dice, vabbè, non ho niente da fare, mi ascolto la radio. No, anche se avete da fare, ascoltate le nostre internet radio. Adesso abbiamo con noi Emma con il brano Antidroga.

era Emma, ma non era sola, con il brano Antidroga. Adesso Giusy Ferreri di scena con il brano Vuoto Cosmico.

Era Giusy Ferreri con il brano Vuoto Cosmico, è una bella proprio sfilata di grandi artisti italiani, quelli che vi stiamo proponendo in questa prima parte del programma. Siamo alle 18:49 minuti primi, adesso Giuseppe Roccasalvo, Joey Rock e Benzato con il brano Pensiero Stupendo, nel remix a cura di Francesco Fiume. Godiamoci la musica.

Giuseppe Roccasalvo, J-Rock e Benzato ci hanno proposto la cover del famosissimo pensiero stupendo di Patti Bravo con un remix a cura di DJ Francesco Fiume. Adesso i Rockets, ve li ricordate? Grande formazione degli anni, fine anni 70, primi anni 80, proponevano On the Road Again, noi ascoltiamo i remix a cura di DJ Raffaele Giusti e allora godiamoci la musica alle 18:53 minuti primi.

0: 39. Una richiesta di Calogero, non proprio il brano che ha richiesto Calogero, ma un brano di Francesco Guccini e dei Nomadi. Godiamoci la musica.
1: Ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.

Francesco Guccini e i Nomadi con il brano Noi non ci saremo, e purtroppo non ci sono più entrambi, sia Francesco Guccini che il mitico Daolio, grande portavoce, grande voce della formazione dei Nomadi. Adesso Annalisa, accompagnata da Madame con il brano Amica, nel remix a cura di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Godiamoci la Purple Edition di questo brano. Ok, godiamoci la musica.

Annalisa ci ha proposto, accompagnata da Madame, il brano Amica. Lo hanno remixato per noi Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Adesso invece questo è un brano al naturale, ma si tratta di una rivisitazione di un brano famosissimo degli Stadio. Allora quindi ci ascoltiamo Guè e gli Stadio con il brano Meravigliosa.

ci siamo ascoltati, gustati la rivisitazione del brano degli Stadio con Guè a proporci il brano meraviglioso. Adesso Orietta Berti, accompagnata da Nina Zilli e Danti, ci propone il brano Maledetto Settembre, a remixare il tutto Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

0: E dopo Orietta Berti con il brano Maledetto Settembre, in cui ha visto la collaborazione artistica di Nina Zilli e Danti, adesso Amedeo Minghi di scena con il brano I colori dell'Est. Godiamoci la rilassante voce di Amedeo Minghi e la sua struggente musica.
1: Tu quando canti, tu che mi incanti, nella mia mente sei i colori dell'Est.

sincera, mi carezzavi, mani soavi, era il profumo tuo come il grano dell'est. Ma la vita lo sai, la tua vita è la mia, scorre oltre di noi, non si arresta mai.

era Amedeo Minghi con il brano I colori dell'est. Adesso ritmiamoci un pochino. Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica al naturale, la musica anni 80 e 90. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

0: Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Oh, abbiamo qualcuno in linea. Pronto? Vediamo chi è.
1: Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici della Sardegna da Lorenzo Speed. Ciao Franci!
0: Ciao Lorenzo Speed! Per te Claudio Baglioni con il brano E tu come stai? Ma nella versione Dimar, reboot version, Francesco Dimar Production. Godiamoci la musica! A tutta musica, a tutto ritmo!

saluto a Lorenzo Speed, che per gli amici che fanno un po' di zapping tra le web e radio lo ritroveranno domani mattina su Radio Gamma 5. Sì, facciamo un po' di pubblicità anche agli amici delle radio che concorrono con noi a spartirsi gli ascoltatori di questo variegato mondo che ascolta le web radio. Grazie Lorenzo Speed per il tuo messaggio. Ricordo che Lorenzo Speed poi lo ritroverete sulle nostre internet radio il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il giovedì alle 17 e il venerdì alle 16 su Radio Team 2000, su Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale e ancora su Radio Felix On Air 2026. Adesso abbiamo Bobby Flexter con il brano Profondo Rosso nella versione remixata da Francesco Palla. Godiamoci questo remix del famosissimo brano dei Goblin.

Lorenzo Speed mi suggerisce che questo potrebbe essere un brano utile per la serata di Halloween. Va bene. Profondo Rosso nel remix a cura di Francesco Palla e nella rivisitazione da Bobby Flexter. Proseguiamo con la musica, stavolta rigorosamente in versione originale. Ci ascoltiamo gli Eurythmics con il brano Sex Crime. Godiamoci la musica!

Erano gli Eurythmics con il brano Sex Crime 1984. Adesso Lion, e chi non ha ballato questo brano e chi non ha sognato con questo brano? Dream Lion alle 19:31 primi e una manciata di secondi.

Avete sognato Dream di Pearl Lion, ci ha tenuto piacevole compagnia fino alle 19:35 minuti primi. Adesso un classico degli anni 80, Carrara con il brano Shine On Dance. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20.

Dance era la voce di Carrara, l'abbiamo sentita poco sicuramente, ma il ritmo era sicuramente piacevolissimo. Adesso un altro grande artista che negli anni 80 ha sfornato diversi successoni, adesso Camello. Dopo Camello ci attraversiamo il deserto, ma non è un deserto, sono solo una ventina di minuti che ci separano dalla conclusione di questo appuntamento musicale. Dopodiché l'appuntamento è chiaramente di nuovo preparato per domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con Domenica con Noi. Abbiamo allestito già tutto, probabilmente domani saremo in diretta da Oristano, dagli studi di Radio Centrale Oristano, irradieremo l'appuntamento con Domenica con Noi. Adesso Sandy Martin con noi con il brano Came All by Camel. Godiamoci la musica.

Era Sandy Marton a tenerci compagnia con il brano Camel by Camel alle 19:43 minuti primi. Adesso si prosegue con un altro classico della disco music anni 80, Capitan Sensible, il capitano della sensibilità, lui, il grande

inimitabile, Captain Sensible con il brano What? Godiamoci la musica. Franco Danevi Compagnia, il 328-6136-763 è sempre a vostra completa disposizione per eventuali richieste musicali, saluti e dediche. Per voi, Captain Sensible, godiamocelo.

0: Capitan Sensible, qualcuno dice ce li ho tutti e ci mancherebbe che tu non avessi questi brani, vero? Che dici?
1: Vai con i mitici anni 80, grande Francesco Urru.
0: E per te adesso
1: numero uno della Sardegna.
0: I Queen. Grazie Lorenzo.

Ma l'avete sentita l'energia che c'era in questo brano dei Queen? I want it all, voglio tutto! E siamo lontani dalla conclusione di questo prendere tutto. Frank Stallone con noi con il brano Far From Over. Yeah.

Far from over, lontani dalla conclusione, quello che devono aver pensato i cinesi nel VII secolo avanti Cristo, quando hanno iniziato la costruzione della muraglia cinese, conclusa poi nel 1600 e rotti. Insomma, una bella opera che ha portato avanti tutto il popolo cinese nel corso dei secoli, anche diciamo dei millenni. Proseguiamo con la musica con Philip Bailey, perché questo mi dà modo di raccontarvi appunto questa storia dei cinesi e della muraglia cinese, perché il brano di Philip Bailey dice camminando sulla muraglia cinese. Apprezziamo e restiamo stupiti della magnitudo di questa bellissima opera dei cinesi. Godiamoci Philip Bailey, siamo quasi alla conclusione dell'appuntamento, e allora vai con la musica.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dall'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.